0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene, che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

poesia, sembra che non ci sia, poi la senti una notte, mentre piange.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMV 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280, va ora in onda il risveglio. Signori e signori, è qui con noi Silvio Orvieto!
2: Buongiorno cari amici, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di
3: Ivan Estelli.
2: Diamo il via al nostro risveglio in questo giorno di lunedì. Oggi è il 28 settembre 2026, 14 gradi all'esterno percepiti a 12. Oggi sarà abbastanza nuvoloso il cielo, c'è un 40% di possibilità di qualche goccia di pioggia nel pomeriggio e anche una massima più fresca, non andremo oltre i 16 con una sensazione di 15 gradi. La buona notizia, temperature al rialzo e anche condizioni più soleggiate per i prossimi giorni.
3: Iniziamo con una bella canzone di Adriano Celentano.

Alle 6.20 tutto il meteo minuto per minuto, alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità, alle 6.45 la storia ci insegna, alle 7 il primo giornale radio della giornata, alle 7.20 l'oroscopo, alle 7.30 la rassegna stampa. Alle 8 un altro giornale radio, alle 8.20 lo sport, alle 8.45 se ce la facciamo Gino Brambilla dello sport che brilla, se no lo rinviamo dopo le 9 e dopo il consueto appuntamento che abbiamo dopo il giornale radio con l'amico Aldo Ricciuti per parlarci di immobiliare. Forse anche uno sguardo alle caricature per cedere poi il posto e l'antenna al resto della programmazione in lingua italiana che prosegue dopo le ore 10. Ora torniamo in musica.

hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale, ma tutte

vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

relativamente nuvolosa oggi, con comunque 14 gradi a quest'ora percepiti a 12, sole che sorgerà alle 6.48 per tramontare alle 18.41, venti che soffiano dal versante nord orientale a 20 km orari con raffica a 30 km orari e un tasso di umidità pari al 72%. Oggi avremo una massima di 16 gradi con una humidex, una sensazione inferiore, dovremo risentirne 15 di gradi questo pomeriggio, con un cielo abbastanza nuvoloso e anche un 40% di possibilità di qualche goccia di pioggia. Nella notte scendiamo a 12, percepito a 10. Domani martedì giornata simile, cielo variabile, non sono previste precipitazioni, 19 la massima, 11 la minima, si sale a 21 mercoledì con una minima di 15, 23 giovedì con una minima di 15, giovedì però 40% le possibilità di qualche goccia di pioggia per questo primo giorno del mese di ottobre. Venerdì cielo variabile, 19 la massima, 9 la minima, bellissima giornata soleggiata sabato con una massima di 18 e una minima di 8. Per quanto concerne la nostra bella luna, ebbene ricordo che siamo in fase crescente e che appena si apre la pagina vi confermo la data, eccola qua. Dunque abbiamo la luna, abbiamo avuto la luna piena il 26 settembre, quindi adesso la luna cala, ultimo quarto lo completiamo il 3 ottobre, luna nuova 10 ottobre alle 11.49.

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: Dunque, terminato il campionato di ciclismo mondiale di ciclismo su strada, comunque rimangono ancora delle transenne da rimuovere, soprattutto nella zona d'accoglienza del pubblico. Ci sarà ancora la chiusura fino a domenica, ve lo dico, si parla della zona ovviamente del Mont Royal. Per il momento comunque il traffico più intenso lo troverete in entrambe le direzioni per il tunnel. Incidente prima di Pineuf sulla Met West, che complica già da Anjou la situazione, e poi ritroverete traffico all'altezza di Rockland. La 13 è bloccata alla 640, la 15 un po' prima, poi la 15 rallenta ulteriormente vicino alla Metropolitane. Ci sono già problemi per accedere a Samuel de Champlain e al ponte Mercier. Anche Turcot e De Carinol cominciano già a essere lente. Prudenza e pazienza, mi raccomando. Altri sondaggi uno via l'altro, questa volta entrambi i sondaggi realizzati, il primo da Synopsis La Presse e l'altro da Le Journal de Montréal, dimostrano che la coalition Avenir Québec sta crollando e aprirebbe la strada a un governo di maggioranza per il Parti québécois. La CAQ ha perso 7 punti in 2 settimane e 10 dall'inizio della campagna elettorale secondo il primo sondaggio, avrebbe perso 4 punti secondo il secondo. Rimane comunque confermato il fatto che, se tutto ciò dovesse confermarsi alle urne, potremmo avere un governo guidato dal Parti québécois di maggioranza. Per quanto concerne questi dati, si deve dire tra le altre cose che sono stati effettuati questi sondaggi prima delle notizie relative a una potenziale interferenza americana nella campagna elettorale. Christine Frechette si dice preoccupata e ha convocato addirittura un incontro con il suo omologo federale, mentre l'opposizione ha accusato la leader di mancanza di trasparenza. È stato rivelato venerdì dallo Journal de Montréal che un think tank americano, la Defense Analysis and Research Corporation, tra l'altro un think tank di destra, chiedeva sul proprio sito web che gli Stati Uniti sostenessero finanziariamente i partiti québécois e favorissero i movimenti sovranista proprio al fine di indebolire il Canada. È una notizia che ha sconvolto più di una persona, almeno che si possa dire. E poi tragedia aerea sabato pomeriggio a Sainte-Brigide d'Iberville, nella regione della Montérégie. Un tour in elicottero si è concluso tragicamente, tutti e quattro gli occupanti sono morti nello schianto del velivolo in un campo di mais verso le 14:30, poco dopo il decollo. Sto seguendo questo altro per voi sul fronte dell'attualità, il primo giornale radio alle 7. Rimanete con noi.

Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.

0: Argentina.
1: Buon lunedì a tutti e oggi siamo 271 giorni dall'inizio dell'anno e siamo finalmente nella 40ª settimana. La luna è calante, 97,7. Oggi è la giornata internazionale dell'accesso universale all'informazione e poi è la giornata della rabbia. È questo.
2: La malattia o quando ti giro?
1: La rabbia, non so se è intesa come malattia o quando ti giro. Noi le festeggiamo tutte e due? Cosa dici?
2: Ma infatti ho visto i procioni festeggiare stamattina che c'è la rabbia.
1: Infatti, ora, finalmente uno che attraversa la Manica non a nuoto, perché attraversare il canale della Manica...
2: Perché erano i 5.000 anche, eh?
1: Vabbè, ma sai, 5.000 è una bella garetta, eh? Nel 1066 attraversato il canale della Manica il normanno Guglielmo Guglielmo e basta, il conquistatore, a capo di un esercito di 5.000 uomini, approda a Pevensey Bay, da cui muove alla conquista dell'Inghilterra. L'esploratore portoghese Juan Rodrigo Cabrillo nel 1542 approda con la sua nave nell'attuale baia di San Diego, scoprendo la California. È andato fin dall'altra parte, eh? Ha girato tutto, eh?
2: Bella città San Diego. A me è piaciuta una cifra.
1: E dove c'era Zorro?
2: Non so se c'era Zorro. Quando sono andato io non c'era.
1: Non c'era. La scuola militare di Parigi rende noti i risultati degli esami annuali. Il sedicenne Napoleone Bonaparte è promosso nella graduatoria, figura 42esimo su 58 esaminanti. Non era un fenomeno.
2: Non era un fenomeno.
1: No, però la fai che la fai. A Città del Messico, invasa ieri dall'esercito trigante, una giunta di 38 membri proclama l'atto di indipendenza dell'impero messicano, nominato Agustín de Iturbide come generalissimo e col titolo di Altezza Serenissima.
2: Guarda quel disgraziato dell'Inquisizione.
1: Beh, ma comunque è già andato anche lui, 205 anni fa è successo, quindi. Ma cosa fa la Marina Militare nel 1850?
2: Abolisce la flagellazione delle proprie forme di punizione. Possiamo leggerne solo alcune o dobbiamo proprio leggerle tutte?
1: Perché... erano interessanti le prime tre.
2: Guarda, interessantissime.
1: Napoleone, che non era un fenomeno, non lo sapevamo.
2: Io lo sapevo.
1: Beh, tu sì, perché sei andato a scuola assieme.
2: Nel 1958 i francesi chiamati alle urne per il referendum di ratifica del nuovo progetto costituzionale elaborato dal comitato consultivo si esprimono in suo favore ed è il passo decisivo verso la quinta repubblica francese, che sarà proclamata il 5 ottobre, giorno successivo alla promulgazione della nuova costituzione 68 anni fa. Nel 1968 la nuova canzone al primo posto delle classifiche mondiali dura quasi 7 minuti. Inusuale in un'epoca in cui i singoli ne durano mediamente 3. Il record è conquistato da Hey Jude dei Beatles.
1: Che non ascoltiamo perché non l'abbiamo.
2: Anche perché 4 minuti fa na na na na na na na, na Hey Jude.
1: Ho cercato Hey Jude
2: 58 anni fa.
1: Vabbè, comunque è così. Dunque, muore al Cairo il presidente egiziano Gamal Abdel Nasser. Nel 1970 aveva partecipato al colpo di Stato in cui il paese aveva messo fine alla monarchia di Farouk e nazionalizzato il canale di Suez. Era considerato il punto di congiunzione tra Occidente e il mondo arabo.
2: Nel 1978... sono 33 i giorni di pontificato, ahimè solamente 33, poiché viene a mancare oggi Giovanni Paolo I. La morte è causata da infarto miocardico ed è avvenuta tra le 23 di oggi e le 5 del mattino successivo nel suo appartamento privato. Era nato nel 1912, Albino Luciani è stato il 263° Papa della Chiesa Cattolica.
1: Un grave incendio nel 1979 in un albergo di Vienna, in Austria, causa la morte di 27 persone. Si tratta in massima parte di turisti americani e jugoslavi.
2: Nel 95 leggila tu, perché...
1: Perché?
2: Perché è così.
1: È una bella canzone, la metteremo. Perché l'etichetta Columbia pubblica Io sono qui, il dodicesimo album in studio dell'autore cantante Claudio Baglioni. Tra i brani in evidenza figurano Reginella, Bolero e Acqua nell'acqua. Boh. Oltre al brano che dà il titolo al lavoro che è stato adottato come primo singolo, Io sono qui, ti ascolteremo.
2: Ne fa uno fra poco che sarà Io sono ancora qui.
1: Ma... L'ha già fatto.
2: L'ha già fatto. Signore e signori, nel 2002 proprio qui a Montreal in Canada, Varenne, cavallo fenomeno dell'ipica, corre la sua ultima gara. Non sapevo che era andato in pensione a Montreal, tu lo sapevi?
1: Vabbè, io ero già qua, avevo sentito questa cosa, non mi ricordavo che era l'ultima, ma che correva, sì.
2: Va, il più ricco trottatore al mondo, io ero occupato, mi era nato un figlio nel 2002, che non ho chiamato Varenne, suo dito a passo.
1: Ma perché?
2: Il più ricco trottatore al mondo, detentore dei record mondiali sui 2100 metri, diventerà uno stallone.
1: Un bel pensionamento comunque. Finché c'è vita c'è speranza, ecco. Voglio dire.
2: Noi quando andiamo in pensione diventiamo stalloni anche
1: sì,
2: noi.
1: Silvestre, parenti siamo.
2: Sperando possa generare un campione della sua stessa levatura.
1: Ma non l'ha generati.
2: Io ci posso provare comunque. Nel 2010 l'Università di Oxford annuncia che un proprio gruppo di ricercatori ha scoperto qual è il gene che causa l'emicrania. 2010, non sapevo questo.
1: Vabbè, ma però non l'hanno ancora corretto. C'è gente che ha ancora mal di testa. Vabbè, senti, che dire?
2: La storia più vicina a noi.
1: La storia più vicina a noi, dimmi.
2: Nel 1858, immaginate, 1858, a Firenze, tra l'altro, Giovanni Donati fa una fotografia di una cometa. 1858, prima foto esistente di una cometa.
1: Vabbè, si mette fuori, la vede, scatta la foto.
2: Ho capito, ma già le macchine fotografiche.
1: Ma c'era già l'iPhone?
2: No.
1: No.
2: Forse l'iPhone 00002.
1: Parlando di Firenze, sai che l'anno scorso hanno imbrattato tutto il municipio con la vernice arancione? Non sono ancora riusciti a trovare il metodo per levarla completamente dalla roccia che è stato costruito per renderlo ancora. Il costo sarà di 40.000 euro. Pulire tutta la facciata. Vabbè, comunque.
2: 1885, una sommossa per il vaiolo qui a Montreal. Perché? Perché vogliono rendere la vaccinazione obbligatoria.
1: E va bene.
2: 1900, c'erano già all'epoca comunque. 1924, primo giro del mondo in aereo. Sono quattro piccoli aerei e otto piloti che faranno questo giro, 175 giorni.
1: Giulio Verne in mongolfiera l'ha fatta in 90 giorni.
2: Sì, però era un libro. Nel 1930 viene inaugurato un monumento consacrato a Sir Louis Hippolyte Lafontaine.
1: Diventato poi un tunnel.
2: Sì. Nel 1900...
1: Funziona sì e funziona no.
2: Ah sì, ti piace il mais bicolore?
1: Ah,
2: giallo e bianco.
1: Ma c'è anche mica anche giallo e nero. Giallo, bianco e nero.
2: Quella è la bandiera del Belgio. Comunque nel 1954 viene a mancare George Harrison Schull.
1: È lui che l'ha fatto.
2: È lui che ha geneticamente modificato del mais affinché.
1: Ma guarda che io ho visto anche dei chicchi neri. C'è anche il mais bianco e. Ma
2: se lo lasci fuori all'aria aperta per due mesi diventano anche verdi, te lo dico io. Con la barba. Nel 1970.
1: La barba ce l'hanno già.
2: No. Sì, vabbè, ma quelle sono i capelli, non sono la barba.
1: Finalmente i supermercati hanno pensato di lasciare un bidone di fianco per...
2: A parte che non bisognerebbe aprire, i supermercati sono proprio dei caffoni, quelli che stanno lì a sbucciarle 20 minuti prima di scegliere.
1: Perché, scusa, arrivi a casa e fa così. Imbratti tutta la cucina, quando li sbatti.
2: No, non è per quello che la gente se li sceglie. 1970...
1: Beh, io lo faccio per comodità.
2: Tu lo fai perché sei poco elegante. Nel 1970 la commissione Bird
1: deposita... Sempre lì a criticarmi.
2: il suo voluminoso rapporto sullo stato della situazione delle donne in Canada, importantissimo documento. 1972 finisce la famosa serie del secolo tra Canada e Russia, si parla di hockey, e spettacolare fine, perché 34 secondi prima della fine della partita decisiva, tra l'altro disputata a Mosca, Paul Henderson diventa storico perché segna la rete della vittoria contro il famoso Vladislav Trejak, che era il più grande portiere russo mai esistito. Nel 1973 Marcel Pépin viene eletto a capo della Confédération Mondiale du Travail. È un sindacalista del Quebec. Ovviamente nel 1981 la Corte Suprema del Canada definisce legale il rimpatrio della Costituzione da Londra, cosa che fa discutere parecchio qui nel Quebec. Nel 1982 cessa la pubblicazione del giornale L'Evangeline, che era l'unico giornale tra l'altro in lingua francese dell'est del Quebec. Era apparso la prima volta nel 1887. 1987 invece viene creata la Banque Laurentienne. Si fondono praticamente la Banque d'Épargne della Cité e du District de Montréal, che porta alla creazione di questa nuova banca. Nel 1998, a seguito dello scandalo sul sangue contaminato che è scoppiato negli anni 90, la Croce Rossa cede il suo posto a EMA Quebec, che sarà d'ora in poi responsabile dell'approvvigionamento di tutto ciò che concerne i prodotti del sangue nel Quebec. Nel 2007 il dollaro canadese termina al di là di un dollaro US per la prima volta dal 1976.
1: Bei tempi.
2: Bei tempi. Altre curiosità.
1: Immene.
2: Nel 1793 l'Alto Canada promulga una legge secondo la quale tutti i bambini schiavi nati nell'Alto Canada dopo questa data saranno liberi.
1: Ho capito, se uno nasce due giorni prima cosa fa?
2: Rimane schiavo.
1: Vabbè, ma
2: se la legge entra in vigore adesso.
1: Ho capito, però.
2: Nel 1919, partita di baseball più corta della storia, durata 51 minuti.
1: Beh, una bella volta.
2: Giants di New York. Giants di New York e di Philadelphia. Hanno giocato questa partita.
1: Ma come fanno adesso? Vabbè, io stiamo nel entrando 2000... in un campo che io non capisco.
2: E infine nel 2007, e ce ne sono tanti.
1: Che cosa?
2: I campi che non capisci.
1: Nel 2007. Come fa a finire prima o finire dopo due ore e mezzo? È quello io che. Avanti, tu che hai giocato a me.
2: Nel 2007, ultima curiosità, un uomo di 81 anni viene arrestato a Venezia
1: per
2: eccesso di velocità sulla sua sedia a rotelle elettriche. 9 km all'ora. L'hanno arrestato,
1: No,
2: è un disabile tra le altre cose.
1: No, vabbè.
2: 81 anni.
1: Ma quelle carrozzelline lì vanno.
2: La velocità autorizzata era di 3 km, andava a 9, 3 volte la velocità.
1: Gli ha ritirato la carrozzella e la patente, secondo me. No, vabbè. Poveri.
2: Dal 2000, vabbè, come? Questo era il 2007, perché nel 2005 in Italia la velocità delle sedie a rotelle elettriche era regolamentata, signore e signori.
1: No,
2: non poteva superare i 6 km.
1: Ma è anche giusto, No, secondo me è anche giusto. Solo che in Italia non hanno la bandierina per farsi vedere. Vabbè, comunque.
2: Ho finito.
1: Sì. E parlando di Venezia.
2: Parliamo di Venezia.
1: Ognuno tira l'acqua sul mulino. Vabbè. Venezia c'è.
2: Guarda,
1: c'è acqua,
2: rido dopo perché devo finire.
1: No, vabbè, ho fatto. Vabbè.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: E in mezz'ora peggiora mica da ridere la situazione del traffico, diciamocelo francamente. Adesso tutti i ponti da Riva Sud sono già al completo, c'è anche un incidente proprio all'inizio del ponte Mercier e uno sulla 20 che complica anche l'uscita di tale ponte, ma come dicevo tutti al completo. Samuel de Champlain è il ponte che circola più facilmente, ma l'accesso e l'uscita sono complicati. Met West è bloccata, tra l'altro adesso c'è anche un incidente all'altezza di Anjou, la 13 e la 15 ancora bloccate, la 640 anche per la 13 c'è un incidente. Questa volta 13 direzione nord, ma subito prima del ponte sulla Rivière des Prairies. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Secondo un sondaggio Synopsis La Presse, la coalizione Avenir Québec sta crollando, aprendo la strada a un governo di maggioranza per i partiti québécois. La CAQ ha perso 7 punti in 2 settimane e 10 dall'inizio della campagna elettorale, secondo il sondaggio condotto tra il 24 e il 27 settembre, dopo l'ultimo dibattito tra i leader. Il gradimento personale di Christine Fréchette, anch'esso in picchiata, con il 17% delle elezioni, delle intenzioni di voto, la CAQ scivola al terzo posto a pari merito con il Partito Conservatore del Québec, che continua invece la sua ascesa. I osservatori di Duhem hanno guadagnato 3 punti percentuali dai dibattiti tra i leader. Il problema della CAQ, sottolineano gli esperti, è che il suo voto è frammentato, piuttosto omogeneo, meno efficace. Éric Duhem, con lo stesso tipo di sostegno, conquisterà seggi perché il suo voto è efficace e concentrato a livello regionale, in particolare nell'area metropolitana della città di Quebec. Il PQ guadagna 2 punti percentuali, raggiunge il 30%, entra dunque nella zona di maggioranza grazie al suo predominio tra gli elettori francofoni, gode infatti del doppio dei consensi rispetto ai suoi rivali, 36% contro il 18% di CAQ e Partito Conservatore. Anche Quebec Solidaire ha registrato un guadagno di 2 punti percentuali, raggiungendo il 13%. Solo il Partito Liberale del Quebec non beneficia del crollo della CAQ, rimane fermo al 22% nelle intenzioni di voto, perde un punto percentuale tra i francofoni e si ferma al 13%. Tutte queste cifre sono al netto del 15% degli indecisi. E nell'area con prefisso 450 la corsa non è più così serrata, il distacco si sta ampliando a favore del Parti québécois, che si attesta al 32%, la CAQ e il Partito Liberale sono praticamente alla pari, 22% e 21%, ma la battaglia è accesa nell'area metropolitana di Quebec, dove il Partito Conservatore e il Partito québécois sono testa a testa con 31% e 30%, la CAQ al 20%, il PLQ 13%, Quebec Solidaire al 5%. Sull'isola di Montréal il Partito Liberale è ancora in testa con il 38%, mentre Quebec Solidaire è secondo con il 22%. È il simulatore elettorale di Route 127 ha aggiornato le sue proiezioni sui seggi domenica sera basandosi su tale sondaggio. Il risultato: il PQ otterrebbe 67 seggi sufficienti per assicurarsi la maggioranza all'Assemblée nazionale, il minimo richiesto è di 64. Ciò rappresenterebbe un guadagno di 9 collegi elettorali rispetto alla precedente proiezione. La CAQ scenderebbe a 6 seggi, la sua leader Christine Fréchette non ne otterrebbe alcuno, nel suo collegio di Trois-Rivières sarebbe addirittura in svantaggio di 7 punti rispetto al PQ. Il Partito Liberale otterrebbe comunque 34 seggi, il Partito Conservatore avrebbe 12 membri, Quebec Solidaire 8. Bisogna dire che c'è stato un altro sondaggio questa mattina, Léger, il giornale TVA, pubblicato questa mattina, appunto, che conferma anche lì che Christine Fréchette vede crollare il proprio consenso a una settimana dalle elezioni. Qui la CAQ viene relegata addirittura al quarto posto con solo il 16%, un calo di 4 punti percentuali in soli 3 giorni. Il desiderio di cambiamento dei cittadini è inequivocabile secondo quest'ultimo sondaggio. Quasi 3 elettori su 4 desiderano un completo rinnovamento del governo. Di fronte alle accuse di interferenze americane e di ingerenza nella campagna elettorale, Christine Fréchette si dice preoccupata e ha convocato un incontro con il suo omologo federale, mentre l'opposizione ha accusato la leader di mancanza di trasparenza. Come rivelato venerdì da Le Journal de Montréal, un think tank americano, Defense Analysis and Research Corporation di destra, chiede sul proprio sito web che gli Stati Uniti sostengano finanziariamente il Parti québécois e favoriscano il movimento sovranista al fine di indebolire e destabilizzare il Canada. Secondo Le Journal, Ottawa ha avvertito il governo della CAQ di questa minaccia per ben 3 volte, all'inizio dell'anno, all'inizio di settembre e poi nei giorni scorsi. Interpellata in merito, Christine Fréchette ha dichiarato di essere stata informata dal suo team solo sabato scorso e di aver incontrato il servizio di intelligence per la sicurezza canadese mercoledì per discutere della questione. Sebbene le minacce siano preoccupanti, la premier uscente e leader della CAC ha assicurato che non c'è stata confermata alcuna informazione che indichi interferenze nel nostro processo elettorale. Ciò nonostante, dopo la divulgazione pubblica delle accuse di interferenza venerdì, ha richiesto un incontro con Mark Carney. Voglio l'aiuto del governo federale per chiarire questa situazione, ha affermato che il Quebec non ha le risorse per farlo da solo. In una dichiarazione, l'ufficio di Mark Carney ha affermato di prendere molto seriamente l'ingerenza straniera, così come la minaccia di tali interferenze. I canadesi devono poter aver fiducia nell'integrità delle loro elezioni, che devono essere libere e il cui esito deve essere determinato dagli stessi canadesi. Interpellati in merito, i leader dei partiti québécois, dei liberali e di Quebec Solidaire hanno espresso sorpresa per il fatto che Christine Fréchette non li avesse informati prima di queste accuse, a cominciare da Ruba Ghazal, che ha deplorato la mancanza di trasparenza. Da parte sua, Charmillard ha sfidato il suo rivale del Parti Québécois a chiarire i suoi legami con gli Stati Uniti. Plamondon ci dice che quando viaggia all'estero ha diversi incontri, a volte segreti. Ha incontrato qualche gruppo in particolare negli Stati Uniti negli ultimi anni? Potrebbe specificare la natura di questi incontri? Ha chiesto il leader liberale. Non sono stato negli Stati Uniti di recente, è stata la risposta di Paul Saint-Pierre Plamondon, che ha messo tra l'altro in discussione la strana tempistica di queste rivelazioni mediatiche avvenute appena due giorni prima dell'inizio del voto anticipato, dato che l'informazione era nota alla CAC da gennaio. Ha persino ipotizzato che la CAC stessa potesse aver fatto trapelare la notizia ai giornalisti. Sabato pomeriggio a Sainte-Brigitte d'Iberville, nella regione a Montérégie, un tour in elicottero per celebrare un compleanno si è concluso tragicamente. Tutti e quattro gli occupanti sono morti nello schianto del velivolo in un campo di mais. Incidente che ha avuto luogo poco dopo le 14:30 nella zona del Rond des Écossais, poco dopo il decollo. Il velivolo ha preso fuoco dopo essersi schiantato nel campo. Tutti gli occupanti sono morti sul colpo. Secondo le informazioni, la pilota era Suzanne Jutras, di 50 anni. L'elicottero era decollato dalla sua residenza molto vicina al luogo dell'incidente. Era un pilota d'elicotteri professionista e offriva tour nella zona. Volava dal 2020, si diceva appassionata di questa nuova avventura. I nostri pensieri vanno a tutte le persone colpite da questa tragedia, ha dichiarato sabato sera il ministro federale dei trasporti Stephen McKinnon. La sicurezza delle operazioni dell'aviazione civile è la massima priorità di Transport Canada. Il ministro continua a monitorare attentamente la situazione sul campo e resta pronto a fornire supporto e collaborazioni con tutte le parti coinvolte. Intanto gli investigatori del Transportation Safety Board sono stati inviati sul posto e i testimoni sarebbero stati interrogati. L'indagine mira a chiarire ovviamente le circostanze dell'incidente. Nel 2025 il TSB ha registrato 35 incidenti che hanno coinvolto elicotteri in Canada. Tra il 2015 e il 2024 gli elicotteri hanno rappresentato in media solo il 13% degli incidenti aerei segnalati all'agenzia federale. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: In vigore da oggi il tetto massimo ai prezzi dei carburanti introdotto da Eni sulla rete Eni Live, fissato a 1,99 euro al litro per la benzina e a 2,19 euro per il gasolio, eseguito dalle misure di calmierazione avviate da IP. La maggioranza di governo plaude all'iniziativa dei due gruppi energetici, le opposizioni bocciano l'intervento definendolo un mero palliativo e invocano un decreto d'urgenza per un tetto generalizzato esteso a tutta la rete. Soddisfatte le associazioni dei consumatori che parlano di sollievo per gli automobilisti, protestano invece i gestori delle stazioni di servizio che non aderiscono all'iniziativa.

0: Un'altra notte di attacchi russi a Kharkiv, ferite 25 persone, tra cui 9 bambini. Colpita anche la capitale Kiev, dove si contano 2 morti e 4 feriti, diversi gli edifici in fiamme. Da registrare anche nuovi sconfinamenti. La Romania ha fatto decollare nella notte 2 caccia F-16 dopo che è stata rilevata una violazione dello spazio aereo vicino al confine con l'Ucraina, a renderlo noto il Ministero della Difesa di Bucarest. Papa Leone ha messo ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Robert Schuman seppe trasformare le vecchie linee di frattura in ponti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi, stringere amicizia e costruire la pace, ha detto il pontefice, intervenendo all'incontro interreligioso nel centro congressi che porta il nome di Schuman, uno dei padri fondatori dell'attuale Unione Europea. Dialogare, ha aggiunto Prevost, non sminuisce la nostra identità, ma la esprime con semplicità e verità, aprendosi alla diversità dell'altro. Il caso di Giulio Regeni è il giorno della verità giudiziaria, attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro e il brutale omicidio 10 anni fa al Cairo del giovane ricercatore, imputati 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula. La sentenza arriva dopo indagini complesse segnate da omissioni, depistaggi e stop forzati. Nonostante tutto siamo qui, in pochi ci avrebbero scommesso, grazie a tutti, ha detto l'avvocata Alessandra Ballerini prima di entrare in aula a Piazzale Clodio. Per 3 ufficiali i PM hanno chiesto 17 anni e mezzo di carcere, per un quarto l'ergastolo. Sfregiato da ignoti con vernice spray e abrasioni, il murale dedicato a Franco Baresi, la leggenda del Milan scomparso a fine luglio, l'opera si trova proprio di fronte alla sede rossonera. Il Milan si è messo subito al lavoro per individuare i responsabili del gesto.
1: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,61, il dollaro statunitense sale questa mattina a 1,42.
2: Previsioni del tempo.
1: Dai che si intravede qualche schiarita al di là delle nuvole, abbiamo 14 gradi percepiti a 13, andremo a 16 come massimo oggi con una sensazione di 15, nella notte si scende a 12 percepito, a 10, 40% le possibilità di pioggia nel quadro della giornata. Prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB è alle ore 8. Ivan Restelli in sala regia, Silvio Vieta a microfono per il vostro risveglio di questo lunedì. Oggi è il 28 settembre 2026.
3: Nel 1963 Michele era primo con Se mi vuoi lasciare, e poi ascolteremo Claudio Baglioni, perché in questo giorno nel 1995 usciva il suo album Io sono qui.

Per la vendemmia 2026, Marché General Piazza vi offre uva dalla California di marca Vittoria e i mosti Mosti Mondiale Fresco, solo su prenotazione al 514-271-0873 con consegna a domicilio per chi non può andare a Ville Sainte-Catherine. Il servizio di diraspatura e pigiatura è sempre offerto. Chiamateli per tutti i dettagli. Marché General Piazza, dalla loro famiglia alla vostra. Uva e mosto della più alta qualità garantita da oltre 50 anni. Marché General Piazza, 514-271-0873.

cari auguri di buon compleanno a tutti voi che siete nati il 28 di settembre. Ecco ora le previsioni per tutti i segni dello zodiaco per la giornata di oggi. Ariete. La luna nel segno vi rende decisi e reattivi, mentre Marte, finalmente amico, riporta forza, coraggio e desiderio di passare all'azione. Il sole in opposizione mette però alla prova la vostra autorità. Durante una riunione presentate la soluzione con fermezza, senza trasformare ogni obiezione in un affronto personale. Toro. Il cielo cambia tono e non in meglio. Marte passa in quadratura portando stanchezza, fretta e tensioni con chi pretende risultati immediati, mentre Venere in opposizione complica le alleanze. Giove contro vi spinge inoltre a sovrastimare le forze. Riducete l'agenda prima che sia il corpo a farlo per voi. Gemelli, partite veloci, questa volta il cielo tiene il passo, la luna amica accende intuizione e coraggio, mentre Marte favorevole vi spinge a trasformare subito un'idea in azione. Presentate il progetto, fissate l'incontro o fate quella telefonata. Rimandare per eccesso di analisi oggi sarebbe un autogol. Cancro, giornata da prendere con cautela, luna, sole e mercurio contro accumulano pressioni, critiche e contrattempi, soprattutto tra casa e lavoro. Controllate documenti e appuntamenti, poi affrontate una cosa alla volta. Rispondere a tutti immediatamente vi farebbe soltanto commettere più errori. Leone, cambio di marcia, la luna amica accende coraggio e iniziativa, mentre Marte entra nel segno e vi restituisce forza, desiderio e determinazione. Venere contro rende però l'ambiente competitivo. Presentate l'idea e prendete la guida del progetto senza umiliare chi procede con un ritmo diverso. Vergine, Venere amica protegge rapporti e collaborazioni, ma il resto della giornata procede con qualche cambio di programma. Se un appuntamento salta o una risposta tarda, usate il tempo per sistemare una questione personale. Non tutto ciò che rallenta è un problema, a volte è un'agenda che torna umana. Bilancia, la luna opposta porta confronti e richieste immediate, ma Marte, finalmente amico, vi restituisce energia e spirito d'iniziativa. Il sole nel segno rafforza autorevolezza e presenza. In riunione difendete la vostra posizione senza cercare l'approvazione generale. Oggi serve una decisione, non l'unanimità. Scorpione, il clima cambia bruscamente, Marte e Giove contro aumentano competizione, fretta e tensioni professionali, mentre Venere nel segno vi aiuta a mantenere fascino e controllo. Se durante una riunione qualcuno tenta di imporsi, rispondete con dati precisi. Una sfuriata sarebbe molto meno memorabile dei vostri risultati. Sagittario, il cielo è azzurro, la luna amica accende coraggio e iniziativa, Marte diventa favorevole e vi spinge a puntare più in alto, mentre Mercurio sostiene parole ed accordi. Presentate il progetto, fissate il viaggio o fate quella telefonata. Oggi aspettare il momento perfetto sarebbe puro spreco. Capricorno, giornata da dimenticare sul fronte dell'organizzazione. Luna, Sole e Mercurio contro portano pressioni, errori e richieste contraddittorie. Fate una cosa alla volta, pretendete istruzioni chiare e non firmate mentre siete nervosi. La priorità non è impressionare nessuno, ma evitare danni inutili. Acquario, partite con un'idea forte e la luna amica vi dà il coraggio di proporla, mentre Mercurio favorevole sostiene parole e strategie. Marte passa però in opposizione e rende competitivo l'ambiente. Difendete il progetto senza reagire a ogni provocazione. Serviranno nervi saldi, non effetti speciali. Pesci, Venere amica rende più semplici alleanze, incontri e questioni economiche. Una collaborazione può ripartire grazie a un gesto distensivo o una conversazione privata, chiarire ciò che in gruppo restava ambiguo. Prendete un caffè con la persona giusta e arrivate al punto senza girarci troppo intorno.

0: A settembre da Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles è arrivato l'événement Reparti en Hyundai. Finanziamento a partire dal 0% su modelli selezionati. Ecco tre auto 2026 a meno di $78 a settimana in leasing. Kona Essential, locazione a partire da $77 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Elantra Essential, leasing a partire da $78 a settimana per 60 mesi e anche qui zero anticipo. La Venue Essential, leasing a partire da soli $74 a settimana per 60 mesi e in più zero anticipo. Alcune condizioni si applicano. Dettagli in concessionaria. Approfittate delle eccezionali offerte di settembre. Da Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, grande scelta e consegna rapida. Al 12.260 Sherbrooke Est, a l'Est di Saint-Jean-Baptiste. Aperto anche il sabato.
1: Le Vigne Saint-Léonard, distributore di mosti mondiale, ha tutto per il vino e la cantina. Da Le Vigne Saint-Léonard avete la possibilità di fare il vostro vino da loro. Andate a scegliere il vostro mosto di mosti mondiale e fate fare il vostro vino lì. Tornate dopo 4 settimane ed imbottigliate il vostro vino. Le Vigne Saint-Léonard, distributore di mosti mondiale, è al vostro servizio da oltre 30 anni. 514 321 2146.

Oggi avrebbe compiuto 92 anni, nasce nel 1934. Brigitte Bardot, attrice, scompare nel 2025, ma anche cantante.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: Un po' di pioggia sta già cadendo a Montreal, vedo il selciato bagnato, ricordo che è comunque un 30-40% le possibilità di acqua. Oggi abbiamo attualmente all'esterno dei nostri studi 13 gradi sentiti, risentiti a 11, andremo alla massima di 16, risentita a 15, nella notte si ritorna a 12, percepito a 10. Andiamo adesso a vedere il contenuto delle prime pagine dei quotidiani pubblicati oggi. La CAQ s'effondre, apre sul sondaggio effettuato proprio per la Press dall'azienda Synopsis, il quotidiano La Press Plus, lo abbiamo già analizzato in dettaglio nel quadro del giornale radio, quindi non mi dilungherò ulteriormente su ciò. Nella prima pagina dello Devoir di questa mattina si mostra invece una fotografia, devo dire che la mostra anche La Press Plus, il titolo della Press Plus è Roi du Monde et du Mont Royal, il titolo del Le Devoir, Brandon McNulty, champion surprise, l'americano che ha sfidato un po' tutti i pronostici ieri, vincendo appunto nella metropoli la corsa elite maschile del campionato di mondo di ciclismo su strada, e bisogna dire che durante la premiazione piangeva, era proprio emozionato al massimo dopo aver baciato la sua bella, che tra l'altro è ciclista anche lei professionista. Charles, una tavola editoriale sempre dello Devoir, questa volta in compagnia di del leader del Partito Liberale del Quebec, Charles Milliard, raisonnable jusqu'au bout, se le persone cercano un Doug Ford non sono io, ha spiegato il leader del Partito Liberale negli uffici dello Devoir ieri di fronte ai giornalisti che gli ponevano i quesiti del caso. Le Journal de Montréal apre oggi la vittoria anche qui del ciclista statunitense a Montreal, con anche qui una fotografia che domina la prima pagina del quotidiano in questione, Victoire Surprise a Montréal, e si parla anche del sondaggio effettuato questa volta dallo Journal de Montréal Léger, quindi due sondaggi uno dopo l'altro, e anche qui dimostra che la CAQ addirittura, se scende al terzo posto nella graduatoria della Press Plus, del sondaggio della Press Plus in compagnia del Partito Conservatore, qui scivola addirittura in quarta posizione secondo il sondaggio Léger, dove il partito québécois aumenta il suo distacco non solo per il voto in generale, ma soprattutto per il voto presso i francofoni, che è quello determinante nella provincia del Quebec, ovviamente. Per quanto concerne la Gazette, come ogni lunedì, tutta la pagina occupata da un articolo diverso dalla media, non necessariamente di attualità. Qui si parla dell'importanza dei grandi laghi che hanno sempre legato il commercio, l'interscambio commerciale tra Canada e Stati Uniti, che sono ovviamente minacciati dalle tariffe di Donald Trump. Great Lakes bind US-Canada trade imperiled by Trump tariffs, il titolo di questo articolo. Si parla di un mercato integrato che sarebbe la terza economia mondiale se non fosse per i dazi in questione imposti dall'amministrazione Donald Trump. Il Globe and Mail apre su un soggetto originale questa mattina, il famoso, non so se avete sentito parlare in precedenza, della sindrome della Havana, quando dei diplomatici canadesi a Cuba erano sofferenti di malattie per le quali una diagnosi precisa non è stata mai confermata, ma sembra che fosse dovuta a un intervento della Russia, addirittura di Mosca, con degli attacchi sonici che colpivano appunto a livello delle frequenze auditive. Ovviamente non è stato mai confermato nulla, ma secondo i parlamentari canadesi bisognerebbe proporre un'inchiesta indipendente per vedere effettivamente se la Russia ha utilizzato queste armi soniche, dette così, contro i canadesi, i diplomatici canadesi a Cuba, che stavano, sappiamo, aiutando anche le agenzie di intelligence statunitense, e poi come gli stessi diplomatici erano trattati in seguito da Ottawa, poiché sono sempre stati poco ben trattati dal governo federale in merito a queste accuse. Security experts call for an inquiry into Havana syndrome cases. Si parla anche, si mostra una fotografia del Papa a Lourdes ieri con un'enorme folla vicino alla Papa Mobile, lui che prende un bambino in braccio come spesso accade. Per quanto concerne il National Post, si ritorna, devo dire ancora una volta perché è vari giorni che parla di ciò in prima pagina, sulla sparatoria del vicino alla sinagoga a Belleville, che ha causato veramente un preoccupazione all'interno della comunità ebraica, e si mostra la fotografia di una mamma che ha fatto di tutto per proteggere il figlio di 19 anni con le pallotte che colpivano i vetri della sinagoga in questione. Prima pagina del National Post che ritorna ancora su questo caso di cronaca, se non addirittura di terrorismo. Passiamo adesso ai quotidiani italiani. Carburanti dopo Eni, anche IP cala i prezzi, apre su questo il Corriere della Sera. Meloni ringrazia e attenzione alle famiglie. E poi Europa, l'attacco sventato, allarme terrorismo in Gran Bretagna, Trump volevano fare grossi danni, esplosivo vicino alla base RAF usata dagli USA per la guerra in Iran, 5 arrestati, legami con Teheran. Test per i partiti in Calabria, ma precipita l'affluenza alle urne anche oggi, e poi sfida continua di Conte a Eli Schlein. Per quanto concerne la prima pagina della Repubblica di questa mattina, anche lì si apre sui carburanti, benzinai antisconto, gasolio da record, IP come Eni, tetto per un mese. Ma i gestori degli impianti sono pronti a ricorrere all'antitrust, e proteste anche dei piccoli petrolieri. E poi si parla anche del caso Regeni, oggi dovrebbe arrivare la sentenza del processo Regeni, il giorno della verità sugli 007 egiziani. E infine, per quanto concerne il mondo dello sport, la Gazzetta apre sui giorni più caldi per Nazionale FIGC, brivido calcio, Mancini rivoluziona l'Italia per la sfida in Turchia, in 10 a casa, anche Barella, stravolta la difesa e cambia il centrocampo, il rischio di retrocedere, il CT, dateci tempo. Ed è tutto.

0: Sono Teresa. Ho chiamato Joe Magri e venduto il mio duplex. Sono molto contenta. Ottimo servizio. Chiamatelo anche voi.
1: Sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere, fate la buona scelta. Chiamatemi. Joe Magri al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri della Remax Excellence. 514-804-2505.
2: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di settembre. Da Lexus NX 350 2026, locazione del 0,90% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $244 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Elias.

telefona per un appuntamento al 374 44 30, 374 44 30. Volete fare una bella dedica? Telefonate a CFMB al 514-790-0251 ogni venerdì pomeriggio dalle 15 alle 15.30. Dediche a richiesta, un omaggio della pasticceria Dolce Sapore, dove troverete buonissime

0: pasticceria, panetteria, dolce sapore a Laval, Mascouche, Rivière des Prairies e ora con un quarto negozio a Villemont Royal.
1: Facciamo gli auguri a Piero Ciampi, cantante, nasce nel 1934, oggi avrebbe compiuto 92 anni, muore, ahimè, nel 1980. E poi festeggiamo anche Ben King, autore, cantante, scompare nel 2015, avrebbe compiuto 88 anni.

0: lontano che i passi, che son dolci promesse d'amore.
1: A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.

Inter Quebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Inter Quebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Inter Quebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Inter Quebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Inter Quebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard de Grand Prairie tra Vieux e Pinneuf. Gianfranco Palmitano 514 353 6677.

Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: 1, 2, 3, 4 problemi sulla 13 sud, interamente bloccata da prima del ponte della Rivière de Milil fino a praticamente la 20. È veramente un incubo questa mattina. C'è anche un incidente proprio all'incrocio con la 20. Per quanto concerne gli altri problemi, c'è un incidente subito una volta giunti sull'isola dal ponte de Gaulle all'ovest dell'isola sulla Met West, quindi molto prima di Anjou. Poi ce n'è un altro subito dopo Anjou, anche la metropolitana ovest è un incubo. Ce n'è un terzo poi subito dopo Rockland, incidente anche a Turco che complica considerevolmente De Cari Nord, incidente sulla 20, incidente per accedere al ponte Mercier, insomma veramente un'ora di punta da dimenticare, siate prudenti mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Secondo un sondaggio Synopsis La Presse, la coalizione Avenir Québec sta crollando, aprendo la strada a un governo di maggioranza per i partiti québécois. La CAQ ha perso 7 punti in 2 settimane e 10 dall'inizio della campagna elettorale, secondo tale sondaggio condotto tra il 24 e il 27 settembre, dopo l'ultimo dibattito tra i leader. Il gradimento personale di Christine Fréchette è anch'esso in picchiata. Con il 17% delle intenzioni di voto, la CAQ scivola al terzo posto, a pari merito con il Partito Conservatore del Québec, che continua invece la sua ascesa. I conservatori di Durham hanno guadagnato 3 punti percentuali dai dibattiti tra i leader. Il problema della CAQ è che il suo voto è frammentato, piuttosto omogeneo, meno efficace. Eric Durham, con lo stesso tipo di sostegno, conquisterà seggi perché il suo voto è efficace e concentrato a livello regionale, in particolare nell'area metropolitana di Quebec. Intanto il Parti québécois guadagna 2 punti percentuali, raggiunge il 30% ed entra così nella zona di maggioranza grazie soprattutto al suo predominio tra gli elettori francofoni, dove gode del doppio dei consensi rispetto ai suoi rivali, 36% contro 18% per la CAQ e il Partito Conservatore. Quebec Solidaire ha registrato un guadagno di 2 punti percentuali, raggiungendo il 13%. Solo il Partito Liberale non beneficia del crollo della CAQ, rimane fermo al 22% nelle intenzioni di voto perché perde un punto percentuale tra i francofoni e si ferma al 13%. Tutte queste cifre sono comunque al netto del 15% ancora di indecisi. Nell'area con prefisso 450 la corsa non è più così serrata, il distacco si amplia a favore del Partito Québécois che si attesta al 32%. Il Partito Conservatore e il Partito Québécois sono testa a testa nell'area metropolitana di Quebec, mentre il Partito Liberale del Quebec è in testa con il 38% solo sull'isola di Montreal. Secondo la raccolta di tutti questi sondaggi, quello che si chiama simulatore elettorale di RUT 127, con questo risultato il Partito Québécois otterrebbe 67 seggi sufficienti per assicurarsi la maggioranza all'Assemblée nazionale, dove il minimo richiesto per la maggioranza è di 64 seggi. Anche un altro sondaggio, Léger, Le Journal TVA, pubblicato questa mattina, conferma che Christine Fréchette vede crollare il proprio consenso a una settimana dalle elezioni. La CAQ viene addirittura relegata qui al quarto posto con solo 16%, un calo di 4 punti in soli 7 giorni. E il Parti Québécois anche qui allunga il vantaggio e il conservatore Éric Duhem conclude la corsa con un ottimo risultato. Secondo quest'ultimo sondaggio però il Partito Liberale di Charles Millard guadagna un sostegno significativo tra i federalisti con un incremento di 3 punti percentuali in una sola settimana, diventa l'alternativa federalista al Paul Saint-Pierre Plamondon, ha osservato Léger. Di fronte alle accuse di interferenze americane e di ingerenza nella campagna elettorale, Christine Fréchette è preoccupata, ha convocato un incontro con il suo omologo federale, mentre l'opposizione accusa la leader di mancanza di trasparenza. Venerdì lo Journal de Montréal ha rivelato che un think tank americano di destra, la Defense Analysis and Research Corporation, chiedeva sul proprio sito web che gli Stati Uniti sostenessero finanziariamente le partite québécois e favorissero il movimento sovranista al fine di indebolire favorire il Canada e anche di destabilizzarlo. Secondo lo Journal, Ottawa avrebbe avvertito il governo della CAC di questa minaccia per ben tre volte, all'inizio del 2026, all'inizio di settembre e poi nei giorni scorsi. Interpellata in merito, la Frecette ha dichiarato di essere stata informata dal suo team solo sabato scorso ed aver incontrato il servizio di intelligence per la sicurezza canadese mercoledì per discutere della questione. La premier uscente e leader della CAC ha assicurato comunque che non c'è stata confermata alcuna informazione che indichi ingerenze nel nostro processo elettorale. Ciò nonostante, dopo la divulgazione pubblica delle accuse di interferenza, venerdì ha richiesto un incontro con Mark Carney. Voglio l'aiuto del governo federale, il Quebec non ha le risorse per farlo da sola. In una dichiarazione, l'ufficio di Carney ha affermato di prendere molto seriamente le ingerenze straniere, così come la minaccia di tali interferenze. I canadesi devono poter avere fiducia nell'integrità delle loro elezioni, che devono essere libere e il cui esito deve essere determinato dagli stessi canadesi, continua la dichiarazione. Interpellati in merito, i leader del Parti québécois, dei liberali e di Quebec Solidaire hanno espresso molta sorpresa per il fatto che Christine Fréchette non li avesse informati prima di queste accuse. Si è deplorata appunto la mancanza di trasparenza. Sabato pomeriggio a Sainte-Brigitte-d'Iberville, nella regione della Montérégie, un tour di elicottero per celebrare un compleanno si è concluso tragicamente. Tutti e quattro gli occupanti sono morti nello schianto del velivolo in un campo di mais verso le 14.30 nella zona del Rond des Écossais, poco dopo il decollo. Tutti gli occupanti sono morti sul colpo. Il velivolo ha preso fuoco dopo essersi schiantato nel campo. Secondo le informazioni, la pilota era Suzanne Jutras, di 50 anni. L'elicottero era infatti decollato dalla sua residenza molto vicino al luogo dell'incidente, era una pilota professionista e offriva dei tour turistici. Volava dal 2020 e si diceva appassionata di questa sua nuova avventura. Secondo i dati del Ministero della Salute e dei Servizi Sociali, nel periodo 2024-2025 il 21,3% delle ore lavorate previste si è tradotto in ore di assenza per il personale infermieristico e cardiorespiratorio, che comprende infermieri, terapisti respiratori, perfusionisti e operatori dell'infanzia. Questa percentuale sarà il 23,7% per il personale paramedico, come gli assistenti ai pazienti e gli addetti alla manutenzione e alla ristorazione. Queste ore di assenza includono congedi per malattia, infortuni sul lavoro, malattie professionali e ritiri preventivi. È un problema enorme. Centinaia di milioni di dollari vengono persi ogni anno a causa dell'assenteismo, una cifra enorme, ha affermato un professore ordinario presso il Dipartimento di Gestione dell'HEC. Se il tasso di assenteismo nel settore sanitario e dei servizi sociali fosse ridotto alla media degli altri settori, avremmo decine di migliaia di operatori sanitari in più disponibili ogni giorno per fornire assistenza. In 10 anni le assenze per malattie sono aumentate del 17% tra il personale infermieristico e del 24% tra gli operatori sociosanitari. Chi è assente crea pressione su chi rimane e di conseguenza chi resta si ritrova a dover gestire un carico di lavoro maggiore, esaurendosi e arrivando a sua volta ad assentarsi. Si entra così in una spirale in cui è molto difficile arrestare il tasso di crescita, spiega il professore dell'HEC. Diversi dirigenti in rete consultati, che hanno preferito rimanere anonimi per timore di ritorsioni, ritengono che l'assenteismo sia attualmente il principale problema della rete sanitaria. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Fin dalle prime ore del mattino file agli impianti a marchio Eni ed Eni Live per sfruttare il blocco della benzina a 1,99 euro e del gasolio a 2,19 euro al litro. Al momento non si registrano invece code alle stazioni IP. La compagnia, che in scia con Eni, ha annunciato l'adozione del price cap ma non l'ha ancora attivato. In alcuni punti vendita Eni si sono verificati disagi e persino il rapido esaurimento del carburante super a causa dell'enorme afflusso. Lo sconto per un pieno a seconda del veicolo varia da 5-8 euro sino a 10-20 euro, importi considerevoli perché nel frattempo i prezzi medi registrati dal Ministero delle Imprese sono saliti ancora: 2,25 euro circa al litro per la benzina self in autostrada e 2,46 per il gasolio. Dal governo e dalla maggioranza applauso all'iniziativa delle due compagnie, così come da parte delle associazioni dei consumatori. Le opposizioni invece parlano di intervento tardivo e non strutturale. Irritati i piccoli distributori, temono di perdere clientela perché non in grado di seguire Eni e DP sugli sconti, e infuriati gli autotrasportatori siciliani hanno proclamato 5 giorni di sciopero dal 16 al 20 ottobre per i maxi.

0: 16, quando Papa Leone celebrerà la messa per la pace e la giustizia nella cattedrale di Santo Stefano. In serata il rientro in Vaticano. Dobbiamo restare vigili perché dalle nostre informazioni di intelligence emerge che la Russia sta pianificando ulteriori atti di sabotaggio e attacchi contro le nostre democrazie, con l'obiettivo di intimidire le nostre società e dissuaderle dal continuare ad aiutare l'Ucraina. Il nuovo avvertimento arriva dall'alta rappresentante UE per la politica estera Callas. E in Ucraina è stata un'altra notte di attacchi russi a Kharkiv, ferite 25 persone, tra cui 9 bambini. Colpita anche la capitale Kiev, dove si contano almeno 2 morti e 4 feriti. Diversi gli edifici in fiamme. 10 anni dopo è il giorno della verità giudiziaria per Giulio Regeni. Attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro e il brutale omicidio al Cairo del giovane ricercatore friulano. Imputati 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula. I PM hanno chiesto 17 anni e mezzo per 3 di loro, l'ergastolo per il quarto. La sentenza arriva dopo indagini complesse segnate da omissioni, depistaggi, stop forzati. Tragedia familiare: nella notte nel Salernitano una donna di 85 anni è stata soffocata e uccisa nel sonno nella sua abitazione a Pellezzano. I carabinieri di Mercato San Severino, intervenuti sul posto, hanno fermato il figlio dell'anziana, un uomo di 53 anni che avrebbe confessato l'omicidio. Con loro viveva anche il primogenito della vittima, un 55enne con problemi psichiatrici, che ora dovrà essere trasferito in una struttura adeguata.
1: Quotazione indicativa del dollaro canadese: l'euro vale 1,61, il dollaro statunitense questa mattina è scambiato a 1,42.
2: Le previsioni del tempo sono un omaggio di Michelangelo Vaccaro della Remax Alliance, insieme per il miglior risultato.
3: Previsioni del tempo.
1: Cielo nuvoloso, 13 gradi percepiti a 11, andremo a 16 come massima percepita a 15, la notte prossima 12 percepito a 10, rimane un 40% di possibilità di pioggia nel corso della giornata. Il prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB è alle ore 9.
4: Sono Michelangelo Vaccaro della Remax Alliance. Disponibilità e professionalità insieme per il migliore risultato.
5: Per vendere o comprare una proprietà immobiliare, Michelangelo Vaccaro, 514 554 2987.
1: Ivan Restellin alla regia, Silvio Orvieto al microfono per il vostro risveglio di CFMB 1280, targato 28-9-20-26. Oggi è lunedì.
6: E nonostante il titolo, canzone estiva di Annalisa, oggi non è tanto estiva, ma comunque.

0: La famiglia Piazza è da oltre 50 anni al vostro servizio. Vi offriamo uva di marca Vittoria e mosti della Mosti Mondiale Fresco, solo su ordinazione al 514 271 0873. Con consegna a domicilio. Vi offriamo il servizio di deraspatura e anche la pigiatura. Marché General Piazza. Il nostro obiettivo è semplice: offrirvi i migliori prodotti per il vostro vino. 514 271 0873. Vino.
1: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di settembre. Da Lexus NX 350 2026, locazione del 0,90% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $244 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Elies.
2: Buongiorno, sono Filomena Rotiroti, la vostra candidata liberale di Jamas Vigée a Saint-Léonard. Come sempre conto sopra il vostro appoggio per continuare a lavorare per voi, per aiutare i nostri anziani, per aiutare le famiglie a combattere l'inflazione, sviluppare l'economia e benessere di Saint-Léonard. Il 27 e 28 settembre è il voto d'anticipo. Andate a votare. Votate Filomena Rotiroti.
3: Questo messaggio è autorizzato e pagato dall'agente ufficiale Lucia Spiridigliozzi.
0: Le informazioni sportive che seguono sono un gentile omaggio di Toiture Unique. Da oltre 40 anni, Toiture Unique è la scelta di Saint-Léonard per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Toiture Unique, lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce e installa anche skylight di qualsiasi dimensione. Preventivo gratuito e prezzi onesti. Chiamatelo al 514 952 8648. A Saint-Léonard, Toiture Unique.
4: Lo sport.
5: Sì, lo sport. Iniziamo con la Nations League, ovviamente non ben iniziata per l'Italia, che ricordo venerdì è stata sconfitta dal Belgio un secco 2-0. Nelle altre due squadre del girone italiano, la Francia ha battuto intanto la Turchia 1-0. Gli altri risultati, ricordo che oggi l'Italia affronta alle 14:45 ora di Montra la Turchia, quindi fuori casa. La prima partita era tra l'altro a Roma con 2 R, e poi ci aspetta la Francia.
6: Benissimo. Sai se sono già arrivati a casa i 10 che ha mandato a casa?
5: Non lo so se sono già arrivati a casa, so che cambiarne 10 su 11,
6: no, calcolando che Donnarumma è insostituibile per il momento.
5: No, io ho visto la partita venerdì, il primo tempo era catastrofico, l'Italia...
6: Solo CFB avrebbe potuto fare meglio.
5: Avrebbe probabilmente potuto fare meglio, effettivamente. Comunque, vabbè. Senti. Parla tanto di ricostruzione, si parla tanto di essere pazienti, quindi non abbiamo molta scelta in tal proposito, credo che dobbiamo essere
6: ma la pazienza dura da 12 anni,
5: lo so, ma credo che dovrà durare ancora un po', sì, da quanto ho visto. Poi ognuno
6: per l'amor di Dio, uno poi così, però insomma.
5: Le vie del Signore sono infinite, dicevano i saggi, quindi confidiamo nel Signore.
6: C'è anche un altro problema con Malagò.
5: Perché sei in
6: no è quasi mano. Perché no, ma è stato eletto è stato eletto,
5: così è stato a letto,
6: no, sarà stato scandalo. Anche a letto anche
5: no,
6: lui
5: mi stava venendo uno scandalo a carattere sessuale, tu no, è stato a letto con no
6: è stato eletto responsabile di tutto il l'ambaradam, però si è scoperto che non era iscritto alla FIGI. Non era tesserato quando l'hanno iscritto, quando l'hanno eletto.
5: Ti capì.
6: Potevamo anche essere io e te. E lì c'è una molti sono così aiutami a dirlo, propensi a dire ma sì, ormai è fatta, altri hanno detto
5: stiamo a vedere questi dettagli.
6: Dai, ormai, no, no, questo dimostra che Non c'è più speranza in nessun caso.
5: No, dai, non essere così negativo.
6: Ha mandato via due che
5: potevano fare... Ti ricordo che la Germania ha perso contro la Grecia.
6: Sì, però...
5: c'è
6: dire,
5: sempre peggio.
6: Succede una volta ogni tanto.
5: La tragedia greca, dico.
6: Esatto, però noi ci sta succedendo un po'. No, non è... Io avevo letto anche un articolo quando è uscita questa notizia sabato che diceva che non c'è niente da fare. Quando si dice che c'è il nuovo, ma il nuovo è sempre quello vecchio che cambia l'abito, nel senso che è troppo dentro la situazione.
5: Vabbè, si dice così molto anche delle elezioni del Quebec.
6: Sì, comunque, vabbè, ma
5: se vogliamo proprio dirlo.
6: Cambiano il vestito, no, è nuovo.
5: Delle volte non cambiano neanche quello è il problema.
6: Senti, vabbè. Dobbiamo fare complimenti.
5: Facciamo questi complimenti.
6: No, anche all'organizzazione dei mondiali di ciclismo qui a Montreal. Si sono svolti nel massimo della sicurezza e anche alla fin fine. Tutti siamo stati contenti di questo mondiale che si è svolto qui oggi, perché tra l'altro ha mostrato anche un diverso modo di Montreal. Ha fatto spesso vedere il Pont Champlain col trenino. Vabbè, comunque.
5: Tra l'altro, parlavi del trenino, ci sono delle fotografie spettacolari sono state realizzate proprio dal REM, di uno che stava sul REM ha fatto le foto molto belle. Comunque.
6: Bisognava avere la fortuna di passare quando... Ma comunque... Anche io ieri ho visto un po' la telecronaca, è un bel vedere su Pont Champlain, poi adesso hanno gli elicotteri, i droni.
5: Comunque ricordiamo che è McNulty, l'americano che ha vinto, storico gregario di Podacar, tra altre cose.
6: Ma anche gli altri due che sono arrivati secondo e terzo sono della stessa squadra di Podacar.
5: Sì.
6: E la cosa strana è che l'anno prossimo Podacar è in squadra con un gregario che è campione del mondo, capito? Di solito il campione del mondo diventa il caposquadra, ma in questo caso tra l'altro lui ha vinto anche 2 anni fa o 3 il Tour de Montréal, questo ragazzo qua che si allena sulle strade sterrate, perché arriva dal da uno stato americano dove lui abita, che abita un po' fuori e non ha ancora le strade asfaltate. È successo un po' la cosa strana in Italia. Il primo italiano è nono, tra l'altro. È successa una cosa strana in Italia, che a un certo punto hanno interrotto la diretta della corsa del campionato del mondo di ciclismo per far vedere una partita di Serie C. Dire tutto rispetto a tutti gli sport, ma se un avvenimento è clou deve essere quello. E poi hanno detto di andare sulla piattaforma Rai Sport, che è visibile, ma sulla piattaforma Rai Play, dove se non hai una smart TV non vedi niente. Quindi una raffica di email di protesta alla Rai, e questo è vabbè, comunque voglio dire. Poi. Facciamo uno spazio, una mention.
0: Il programma sportivo che state ascoltando è un gentile omaggio di Toiture Unique. Per rifare i tetti di Duplex e Triplex a Salionard, chiamatelo per un preventivo gratuito e prezzi onesti. 514 952 86 48.
6: Prima di passare allo sport locale... Ricordo che la Level Cup di tennis è stata vinta dall'Europa, quindi con Alcaraz in testa. E poi Sinner, hanno ascoltato, lui è alla moda, sai che a Milano si sta svolgendo la Fashion Mode. A Milano lui era di fianco a una sua amica e la sua amica gli ha detto: quando è che torni a giocare? Speriamo nel 2025, perché no, lui ha detto
5: 2025 era l'anno scorso.
6: No, scusa, nel 2026. Per lui ha detto: se non torno nel 2027 è un po' critica, ma era una mezza battuta sul ridere. Comunque la Sabalenka gli ha detto che conviene anche che a fine carriera incomincia a fare il modello, perché secondo lei è adatto anche a fare il modello. Sì. Questo è un po', insomma.
5: Vogliamo ricordare anche Parma, anche lì cambio di allenatore. Questa e Parma si dividono, cambio panchina, quindi dopo 5 giornate dovrebbe arrivare Gilardino, dicono. Grand Prix di Formula 1
6: Non è andata mica tanto bene, le Ferrari scomparse.
5: Ferrari scomparse, beh, ai piedi del podio comunque, credo.
6: Beh, sì, no, però non
5: Anche Antonelli non ha avuto
6: Ma lui è stato ha rotto qualcosa e quindi non è più riuscito a recuperare come aveva fatto a Monza 10 giorni fa.
5: E sempre per i motori ricordo che Bulega invece è campione del mondo di Superbike 14 anni dopo Biaggi, questa è la notizia. Titolo con Ducati, ex enfant prodigio, quindi realizza il suo sogno a 26 anni. Una figata è stata la sua reazione. Così l'ha definita.
6: È un termine
5: a 26 anni
6: si usa.
5: Assolutamente.
6: Sono quelle parole che ormai sono entrate anche nella.
5: Assolutamente. Parlando adesso di sport locale, vogliamo ricordare che parlando di tennis, che la Leila Fernandez ha vinto il campionato a Singapore, sesto titolo della carriera. Complimenti a lei, sempre per il tennis. Per il calcio, buone notizie: Sef Moreale ha battuto Cincinnati 3-1 con una doppietta del principe, come lo chiamano adesso, perché si chiama proprio Prince di nome. Quindi questa partita ha avuto luogo ovviamente sabato, mentre le Rose hanno pareggiato 0-0.
6: Perché io stavo seguendo, poi dopo mi hanno chiamato, mi ha chiamato per altre cose.
5: Pensavo che le Rose avessero chiamato per darti
6: i
5: risultati.
6: Stavo seguendo la partita.
5: Ivan, abbiamo pareggiato.
6: Stavo seguendo la partita comodamente sul divano e mi hanno chiamato
5: un'urgenza. Lo so, voi siete sempre, avete questo,
6: vai avanti
5: 0-0 comunque.
6: Vabbè,
5: le Rose e le Tides
6: ma giocano
5: chi?
6: Le Rose, mamma mia, ho visto delle cose che
5: voi terrestri,
6: a parte voi terrestri, ma mamma mia, niente.
5: Tra l'altro, parlando di ciclismo, c'è questo québécois Guillaume Boivin, che aveva quasi le lacrime agli occhi. Non so se l'hai visto il suo arrivo, perché è la sua ultima corsa, va in pensione
6: a 39 anni.
5: E gli davano la mano tutti, passava da destra a sinistra a stringere la mano a tutto il pubblico, a dare la manata a tutti quanti. È arrivato molto, molto emozionato, ma si è fermato dappertutto. Cioè, ormai la corsa l'era persa, tanto vale fare un po' di PR.
6: No, ma mi hai fatto venire in mente anche un'altra cosa. C'è stato un meccanico che ha dovuto correre anche lui, perché c'è una squadra che c'è un minimo di giocatori di ciclisti devi avere nella squadra per essere al via, no? Per partecipare. Ed erano un numero molto, molto ristretto. Non so più che squadra fosse, ma il problema è che uno si è ammalato, l'altro è caduto durante l'allenamento. Ne mancava uno per fare il numero, per far partecipare tutti. E il meccanico, che è un ex corridore, ciclista, ma comunque l'hanno inquadrato, andava senza massa. Quando sei in giro ha fatto i primi due giri, i primi due giri era dentro, dopo il terzo giro è cominciato a ma comunque il vincitore ha dichiarato che è arrivato sfinito al traguardo. Vuol dire che non è poi così facile.
5: Sono 300 chilometri quasi, 170 chilometri.
6: Ho capito, però tutti dicevano ma non c'è molte pendenze, ma invece poi alla fine sono arrivati mica tanto bene, nel senso che erano tutti stanchi.
5: Poi c'è la Coppa dei Presidenti di golf, undicesima vittoria consecutiva degli americani, ahimè, bisogna dire le cose come stanno. Vabbè, che giocavano in casa negli Stati Uniti, con Trump che li guardava, quindi è importante anche far bella figura, perché poi Trump chissà cosa ti dice dopo se non vinci.
6: Voleva partecipare lui, perché sai che lui gioca al suo campo privato, giù in Florida, lì.
5: Più di uno.
6: Sì, vabbè, comunque nel suo resort. Sì.
5: Senti. Io ho fatto il tennis, invece ho fatto un campo da tennis in giardino. Quindi
6: è uno dei pochissimi campi in erba.
5: La finiamo qui? Ma come erba alta, tra le altre cose. non posso tagliare.
6: Erba alta.
5: Ah, scusa, per il calcio non ti ho detto che la squadra maschile di calcio del Canada
6: ha fatto l'amichevole, no?
5: Ha vinto 1-0 contro il Cile.
6: Il Cile, sì, sì, sì, sì.
5: Jonathan David ha segnato.
6: O venerdì o sabato ha giocato. Sabato. Anche lì mi hanno chiamato dopo.
5: No. Sì, lo so, immagino.
6: Ma io sono...
5: Oh, santo cielo. La finiamo qui, va.
6: Oh, mamma mia. Uragani.

0: per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier, e richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equip vi aspettano.
1: Ciao, sono Anthony Migliotto, rappresentante alle vendite da Hyundai Gabriel Anjou. Stanchi dei problemi meccanici? È il momento di una nuova auto durante l'Evenement Repartéan Hyundai. A settembre, finanziamenti a partire da 0% su modelli selezionati. Ecco tre veicoli in leasing a meno di $78 alla settimana. Elantra Essential 2026, locazione a partire da $78 alla settimana per 60 mesi senza anticipo. Venue Essential 2026, leasing a partire da $74 alla settimana per 60 mesi e senza anticipo. Kona Essential 2026, leasing a partire da $77 a settimana per 60 mesi, più niente anticipo. Alcune condizioni si applicano, dettagli in concessionaria. Venite a trovarci a Hyundai Gabriel Anjou 7020 Boulevard Henri Bourassa Est. Hyundai Gabriel Anjou, ripartite con un sorriso e una nuova macchina.
2: Lunedì alle 9.15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 84 58.

0: Berchicci, il tuo centro alimentare italiano. Qualità e convenienza. Per il piacere di fare la spesa, Berchicci, dove trovi i migliori prodotti italiani, sempre con la garanzia della massima freschezza. Non girare dappertutto. Vai da Berchicci, la più vasta scelta al miglior prezzo. Centro alimentare italiano Berchicci, 6205 Couture tra La Cordere e L'Angelier. Berchicci, ditelo agli amici. 325 2020.
1: Sono Marc Tanguay. Voglio continuare a far crescere Rivière des Prairies per tutti noi. Le mie priorità sono chiare. Sanità, sicurezza e trasporti pubblici migliori. Per il voto anticipato il 27 o 28 settembre, conto su di voi per andare a votare. Alla Fontaine, votate Marc Tanguay. Votate per il Partito Liberale del Quebec.
2: Autorizzato da Giulia Sollecito, agente ufficiale di Marc Tanguay.
3: Mosti Mondiali, la vostra prima scelta per qualità e garanzia. Non accettate le imitazioni e ricordate che se sul secchio non c'è scritto Mosti Mondiali, vuol dire che non lo è. Mosti Mondiali ha più di 40 varietà, disponibile presso Vignes et Lionnard, 5187 Jean Talon-Est, 514-321-2146 e al Marché Genoa Piazza solo su ordinazione, 514-271-0873. E da Mosti Mondiali, salute!

0: E completiamo lo sport con i risultati della Lega Pro. Girone A, inizio subito, settima giornata. Albino Leffe, Alcione 1-1, Carpi 0, Arzignano 3, Cittadella Battelecco 3-0, Desenzano Juventus New Generation 0-0, Gian Erminio Provercelli 1-1, Lumezzane 1, Folgore Caratese 2, Novara 0, Spitaletto 2, pareggio anche qui a reti inviolate tra Pergolettese e Trento, Renate 0, Treviso 1, Union Brescia Dolomiti 1-1. La classifica Lega Pro Girone A, al comando il Cittadella con 21 punti, seguito da Union Brescia 15, Spitaletto 14, Trento, Arzignano 13 punti, Treviso 12, Dolomiti Alcione 10, Albino Leffe 9, Lecco Lumezzane 8, Desenzano Pergolettese 7, Folgore Caratese, Novara, Carpi, Provercelli e Juventus New Generation 6 punti, Gianna Erminio 3, chiude Renate con 2 punti. Lega Pro Girone B, anche qui si è giocata la settima, i risultati: Livorno batte Pianese 3-2, Ostiamare Forlì 1-1, Perugia batte Reggiana 1-0, Pescara 1 Spezia 2, Pineto 0 Grosseto 4, Ravenna batte Gubbio 2-0, San Benedettese perde in casa contro il Campobasso 1-2, Torres Vado 0-0, Vispesaro batte Guidonia 2-1, mentre Latina e Atalanta Under 23 è stata rinviata. Quindi con Latina e l'altra squadra che hanno una partita in meno, la classifica vede al comando lo Spezia con 19 punti, seguono Ravenna 17, Grosseto 15, Reggiana e Livorno 14 punti, Campobasso e Torres 11, Forlì e Perugia 10, Guidonia e Atalanta Under 23 9, Atalanta Under 23 è una partita in meno ovviamente, Pescara 8, Ostiamare, Gubbio e Pineto 7 punti, Latina 5 e una partita in meno, anche Vado a 5 punti, Vispesaro 4, Pianese 3, chiude la San Benedettese con 2 punti. E infine la Lega Pro Girone C, settima giornata e i risultati: Bari batte Cosenza 1-0, Barletta 1, Potenza 4, Casarano 0, Monopoli 1, Casertana 1, Catania 2, Cavese batte Savoia 4-2, Crotone batte Salernitana 2-1, Foggia batte Sorrento 2-0, Picerno batte Cerignola 2-1, Scafatese batte Altamura 2-0 e anche qui Giuliana Inter Under 23 è stata rinviata. La classifica Lega Pro Girone C con Potenza e Bari al comando con 16 punti, seguiti da Sorrento che ne ha 15, Picerno, Casertana 12 punti, Monopoli 11, Cerignola, Catania, Scafatese e Inter Under 23 hanno 10 punti, Inter Under 23 una partita in meno, Salernitana 9 punti, Foggia, Cavese 8, Barletta, Altamura 7, Savoia 6, Giuliano 4, Cosenza 2, chiude il Crotone a 0 punti, ma ricordo che il Crotone ha iniziato il campionato a meno 6. Ed è tutto.
1: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Petti di polli dissossati $6.49 la libra, filetto di maiale $3.88 la libra.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria a Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
3: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di settembre. Da Lexus NX 350 2026, locazione del 0,90% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $244 più tasse, con un acconto di $5.000. Tutti i dettagli in concessionaria dal Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Elies.
4: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: Se arrivate dal nord dell'isola, io direi di evitare la 13 questa mattina, è bloccata dal ponte della Rivière de Milil fino alla 20 ininterrottamente, con vari problemi sorti uno dopo l'altro. Problemi anche per tutti i ponti della riva sud. Adesso c'è anche un incidente per il ponte Samuel de Champlain che complica tutto il ponte anche direzione sud. È veramente complicatissima la situazione per Samuel de Champlain dalla 30 fino a Decarine, entrambe le direzioni. Tutti i ponti comunque sono al completo a quest'ora. La metropolitana 9 è saldamente intasata da Anjou a Décarie. Siate molto prudenti, ma soprattutto molto pazienti, mi raccomando.
0: Giornale radio CFMB 1280.
1: Secondo un sondaggio Synopsis, la Press, la coalizione Avenir Québec sta crollando, aprendo la strada a un governo di maggioranza per il Parti québécois. La CAQ ha perso 7 punti in 2 settimane e 10 dall'inizio della campagna elettorale, secondo tale sondaggio condotto su 1000 quebecchesi tra il 24 e il 27 settembre, dopo l'ultimo dibattito tra i leader. Il gradimento personale di Christine Fréchette è anch'esso in picchiata. Con il 17% delle intenzioni di voto, la CAQ scivola al terzo posto, a pari merito con il Partito Conservatore del Québec, che continua invece la sua ascesa, poiché i conservatori di Duhem hanno guadagnato 3 punti percentuali dai dibattiti tra i leader. Il problema della CAQ è che il suo voto è frammentato, piuttosto omogeneo, meno efficace. Duhem, con lo stesso tipo di sostegno, conquisterà più seggi perché il suo voto è efficace e concentrato a livello regionale, in particolare nell'area metropolitana di Quebec. Intanto il Parti québécois guadagna 2 punti percentuali, raggiunge il 30% e entra così nella zona di maggioranza grazie al suo predominio tra gli elettori francofoni, dove gode del doppio dei consensi rispetto ai suoi rivali, 36% contro il 18% di CAQ e PSQ. Quebec solidaire ha registrato un guadagno di 2 punti percentuali, raggiunge il 13%, solo il Partito Liberale del Quebec non beneficia del crollo della CAQ, rimane fermo al 22% nelle intenzioni di voto, perdendo un punto percentuale tra i francofoni e fermandosi al 13%. Tutte queste cifre sono comunque al netto del 15% degli indecisi. Nell'area con prefisso 450 la corsa non è poi più così serrata, il distacco si amplia a favore del PQ che si attesta al 32%, la CAQ e il Partito Liberale sono praticamente pari, 22 e 21%. La battaglia invece è accesa nell'area metropolitana della città di Quebec, PSQ e PQ sono testa a testa rispettivamente col 31% e il 30%, con la CAQ al 20%, il PLQ al 13% e Quebec Solidaire al 5%. Sull'isola di Montreal il Partito Liberale è ancora in testa con il 38%, mentre Quebec Solidaire è secondo con il 22%. Intanto il simulatore elettorale di Route 127 ha aggiornato le sue proiezioni sui seggi ieri sera, basandosi su tale sondaggio. Il risultato? Il PQ otterrebbe 67 seggi. Ricordo che per la maggioranza all'Assemblée nazionale il minimo è di 64. Ciò rappresenterebbe un guadagno di 9 collegi elettorali rispetto alla precedente proiezione. La CAQ scenderebbe a 6 seggi e anche la sua leader Christine Fréchette non ne otterrebbe alcuno nel suo collegio di Trois-Rivières, sarebbe in svantaggio di 7 punti rispetto a PQ, PLQ e otterrebbe 34. Il PLQ piuttosto otterrebbe comunque 34 seggi. Il Partito Conservatore avrebbe 12 membri, Quebec Solidaire 8. Ricordo che un altro sondaggio Léger, il giornale TVA, pubblicato questa mattina, conferma che Christine Fréchette vede crollare il proprio consenso a una settimana dalle elezioni. La CAQ viene addirittura relegata qui al quarto posto con solo il 16%, un calo di 4 punti percentuali in soli 7 giorni. Anche qui il Parti québécois allunga il vantaggio e il conservatore Duhem conclude la corsa con un ottimo risultato. Di fronte alle accuse di interferenze americane e di ingerenza nella campagna elettorale, Christine Fréchette, preoccupata, ha convocato un incontro con il suo omologo federale, mentre l'opposizione l'accusa di mancanza di trasparenza. Come rivelato venerdì dal Journal de Montréal, un think tank americano di destra, Defense Analysis and Research Corporation, chiede sul proprio sito web che gli Stati Uniti sostengano finanziariamente i partiti québécois e favoriscano il movimento sovranista al fine di indebolire il Canada. Secondo il Journal de Montréal, Ottawa avrebbe avvertito il governo della CAQ di questa minaccia per ben 3 volte, all'inizio del 2026, all'inizio di settembre e poi nei giorni scorsi. Interpellata in merito, Fréchette ha dichiarato di essere stata informata dal suo team solo sabato scorso e di aver incontrato il servizio di intelligence per la sicurezza canadese mercoledì per discutere la questione. Sebbene le minacce siano preoccupanti, la premier uscente e leader della CAQ ha assicurato che non c'è stata confermata alcuna informazione che indichi interferenze nel nostro processo elettorale. Ciò nonostante, dopo la divulgazione pubblica delle accuse di ingerenza, venerdì ha richiesto un incontro con Carney. Voglio l'aiuto del governo federale per chiarire questa situazione. Il Quebec non ha le risorse per farlo da solo. In una dichiarazione, Carney ha affermato di prendere molto seriamente l'ingerenza straniera, così come la minaccia di tali interferenze. I canadesi devono poter avere fiducia nell'integrità delle loro elezioni, che devono essere libere e il cui esito deve essere determinato dagli stessi canadesi. Intanto, interpellati in merito, i leader del Parti québécois, dei liberali di Quebec Solidaire, hanno espresso sorpresa per il fatto che la Fréchette non li avesse informati prima di queste accuse. Ruba Gazal ha deplorato la mancanza di trasparenza. Il leader liberale Charles Milliard, da parte sua, ha sfidato il suo rivale del Parti québécois a chiarire i suoi legami con gli Stati Uniti. Sabato pomeriggio a Sainte-Brigitte-d'Iberville, nella regione della Montérégie, un tour in elicottero per festeggiare un compleanno si è concluso tragicamente. Tutti e 4 gli occupanti sono morti nello schianto del velivolo che si è schiantato in un campo di mais verso le 14.30 sul Rond des Écossais poco dopo il decollo. Il velivolo ha preso fuoco dopo essersi schiantato nel campo. Tutti gli occupanti sono morti sul colpo. Secondo le informazioni, la pilota era Suzanne Jutras, di 50 anni. L'elicottero era infatti decollato dalla sua residenza molto vicina al luogo dell'incidente. Pilota di elicotteri professionista, offriva vari tour a carattere turistico, volava dal 2020 e si diceva appassionata di questa sua nuova avventura. I nostri pensieri vanno a tutte le persone colpite da questa tragedia, dichiarato sabato sera il ministro federale dei trasporti Stephen McKinnon. Ricordo che gli investigatori del Transportation Safety Board sono stati inviati sul posto attualmente per l'indagine che mira a chiarire le circostanze dell'incidente. Nel 2025 il TSB ha registrato 35 incidenti che hanno coinvolto elicotteri in Canada. Tra il 2015 e il 2024 gli elicotteri hanno rappresentato in media solo il 13% degli incidenti segnalati a carattere aereo dall'agenzia federale. E infine, secondo i dati del Ministero della Salute e dei Servizi Sociali, nel periodo 2024-2025 il 21,3% delle ore lavorate previste si è tradotto in ore di assenza per il personale infermieristico e cardiorespiratorio, che comprende infermieri, terapisti respiratori, perfusionisti e operatori dell'infanzia. Questa percentuale sale al 23,7% per il personale paramedico, come gli assistenti ai pazienti e gli addetti alla manutenzione e alla ristorazione. Queste ore di assenza includono congedi per malattie, infortuni sul lavoro, malattie professionali e ritiri preventivi. È un problema enorme. Centinaia di milioni di dollari vengono persi ogni anno a causa dell'assenteismo ed è una cifra enorme, afferma Denis Chenevert, professore ordinario presso il Dipartimento di Gestione delle Risorse Umane del Health Hub dell'HEC di Montreal. Se il tasso di assenteismo nel settore sanitario e dei servizi sociali fosse ridotto alla media degli altri settori, avremmo decine di migliaia di operatori sanitari in più disponibili ogni giorno per fornire assistenza. In 10 anni le assenze per malattie sono aumentate del 17% tra il personale infermieristico e 24% tra gli operatori sociosanitari, e chi è assente, dicono, crea pressione su chi rimane e di conseguenza chi resta si ritrova a dover gestire un carico di lavoro maggiore, esaurendosi e arrivando a sua volta ad assentarsi. Si entra così in una spirale di cui è molto difficile arrestare il tasso di crescita. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
2: Primo giorno col price cap sui carburanti a marchio Eni. I prezzi della compagnia italiana non potranno superare l'1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Code di auto alle stazioni Eni in tutta Italia. Anche IP ha annunciato di aderire alla limitazione volontaria dei prezzi, ma lo sconto non è ancora attivo. Protestano i distributori indipendenti, la loro sigla Assopetroli lamenta una distorsione della concorrenza. Si avvia a conclusione il viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Oggi tappa finale cardinale a Metz. Qui il pontefice ha ricordato Schumann, uno dei padri fondatori dell'Europa, seppe trasformare le vecchie linee di frattura in ponti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi, stringere amicizie e costruire la pace, ha detto il Papa, che nel pomeriggio celebrerà messa nella cattedrale di Santo Stefano alla presenza del presidente francese Macron, in serata il rientro in Vaticano. Prorogata per il terzo giorno di fila la sospensione dei voli sull'aeroporto di Catania a causa sempre dell'attività eruttiva dell'Etna, in allarme anche le categorie produttive. La Confederazione Siciliana Artigianato e Piccola e Media Impresa parla di ricadute economiche devastanti. Viaggiatori e imprese non possono essere lasciati soli. Le sigle di settori dei CGL e CISL sollecitano potenziamenti strutturali sugli altri collegamenti con la penisola, a iniziare dal settore ferroviario. Via libera della Camera la fiducia posta dal governo sul decreto pubblica amministrazione, 167 voti favorevoli, 93 contrari, un astenuto. Il testo passa ora all'esame del Senato per il sì definitivo entro il prossimo 6 ottobre. Nuovo stadio della Roma, arriva l'ok definitivo dalla conferenza dei servizi. La posa della prima pietra nell'area di Petralata è prevista per il marzo 2027, con completamento entro il 2031. Il ministro Abbod-

0: Potrebbe darci anche della pioggia data al 40% nel corso della giornata. La massima nel pomeriggio 16, percepita 15, nella notte andiamo a 12 con una sensazione di 10. Prossimi appuntamenti con l'informazione qui a CFMB sono alle 13, alle 16 e alle 17 direttamente dall'Italia.
1: Sono Michelangelo Vaccaro della Rimax Alliance, sempre al vostro servizio per il miglior risultato.
2: Per vendere o comprare una proprietà immobiliare, Michelangelo Vaccaro, 514 554 29 87.
0: Stelli Salargia, Silvio Vieta al microfono, questa è Notti Blu di Alessandra Amoroso.
3: Rentro a casa, fuori è già mattina e non ho più le chiavi di casa e non ho più voglia di dormire, quindi ora che faccio? Che mi sento uno straccio.

0: Buongiorno, sono Filomena Rotiroti, la vostra candidata liberale di Jamas Vigée a Saint-Léonard. Come sempre, conto sopra il vostro appoggio per continuare a lavorare per voi, per aiutare i nostri anziani, per aiutare le famiglie a combattere l'inflazione, sviluppare l'economia e il benessere di Saint-Léonard. Il 27 e 28 settembre è il voto d'anticipo. Andate a votare. Votate Filomena Rotiroti.
1: Questo messaggio è autorizzato e pagato dall'agente ufficiale Lucia Spiridigliozzi.
2: Vi invitiamo all'ascolto del programma Vendo casa con l'agente immobiliare.

0: immobiliare Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 8458, 891 8458.
1: E lo abbiamo già in linea con noi, magnifico Aldo Ricciuti, buongiorno.
2: Ciao Silvio, come stai?
1: Benissimo, e tu?
2: Molto molto bene.
1: Eh beh, c'è di che, eh? Quando le cose vanno bene, gli affari vanno bene, stiamo bene anche noi, diciamocelo francamente, via.
2: Sai che questo è un periodo dell'anno nell'immobiliare che la gente non crede, no? Però è un momento nell'immobiliare che è molto occupatissimo, molto, come posso dire, una cosa che si tiene. La gente pensano che adesso le vendite sono di meno, invece l'autunno veramente mesi molto molto buoni. Io sono stato molto occupato il mese di settembre e sto prevedendo un bel mercato nel mese di ottobre.
1: Esatto, anche perché diciamocelo francamente, le persone non realizzano il fatto che durante l'estate le persone hanno l'occasione in vacanza di riflettere sulla loro vita futura, che cosa contano fare, e l'acquisto di una proprietà immobiliare è sempre nelle priorità delle persone, via, soprattutto con l'aumento degli affitti e anche con la scarsa disponibilità di proprietà in vendita.
2: È giusto, è la cosa che la gente dobbiamo vedere le cose come sono, è che tanti l'estate adesso è ritornato, che la gente sono ritornati in vacanza, perché durante la pandemia è normale che tanti sai, sono rimasti a casa, loro cercavano case, era un altro mercato che era più occupato nell'estate. Adesso la gente sono ritornati in vacanza l'estate, e in mezzo di agosto, fine agosto, principio di settembre, le cose si rimettono a posto, la gente ritorna al lavoro, i bambini ritornano a scuola, è lì dove il mercato si comincia a riprendere bene nell'immobiliare, e poi il mese di ottobre e novembre veramente buonissimi mesi nell'immobiliare.
1: E bisogna dire che c'è un altro elemento che dovrebbe incoraggiare le persone che hanno appunto l'intenzione di mettere la proprietà in vendita, di contattarti all'891-8458 il prima possibile, ed è questo vento contrario che si sta un po' profilando all'orizzonte, ovviamente all'ombra del conflitto commerciale con gli Stati Uniti e anche all'ombra degli aumenti dei tassi, delle obbligazioni dei due lati della frontiera. Tutto ciò minaccia di pesare seriamente sui tassi ipotecari, dicono gli esperti, quindi potenzialmente anche sul portafoglio di coloro i quali intendono acquistare una proprietà, quindi bisogna darsi una mossa.
2: Eh sì, perché adesso la gente che devono o vogliono comprare vogliono prendere vantaggio del lato che il mutuo, il tasso di interesse è un po' più basso. Allora sicuro che questo aiuterà ancora di più del lato della compra. È lì dove dobbiamo approfittare del momento sempre. Io dico sempre, immobiliare sono i momenti giusti, e quando siamo in un momento giusto è il momento lì dove si deve approfittare. Non dobbiamo aspettare, dice, forse l'anno prossimo, e poi le cose cambiano e dico, ho dovuto vendere l'anno prossimo, l'anno scorso, sai? Mm-hmm. Allora se avete questo, io dico solo, se non avete intenzione di vendere qualsiasi tipo di proprietà, proprietà di revenuta, veramente sono in ricerca e i montanti sono ancora buoni su queste proprietà di residenziale, si sa che ci sembra un compratore. Parliamo pure di semicommerciale, blocco appartamenti, grande blocchi, pure se avete un 10, 12, 15, 20, 25, fino a 50, 100, ci sono compratori in giro lì che cercano queste proprietà. Allora, se avete queste proprietà che avete l'intenzione di mettere sul mercato, non aspettate, perché il mercato è buono ancora, approfittiamo del momento giusto.
1: Esatto, anche perché, come diciamo spesso, il problema dell'immobiliare nel Quebec in questo momento è che ci sono poche proprietà in vendita e molti acquirenti interessati invece a fare un acquisto, quindi la penuria, la carenza di case porta gli acquirenti a pagare prezzi più elevati.
2: È lì dove si deve approfittare, perché quanto cambio quando ci sono più case e meno compratori, lì dove le cose i prezzi e altre cose cambiano. Allora, sai, il momento giusto, dove, quando avete l'intenzione di vendere una proprietà, dovete prendere questo col mercato, quando il mercato è buono, e approfittare del momento che il mercato è buono per andare a fare il massimo sulla vostra proprietà. E io sono lì per questo. Io cerco sempre di avere il massimo sulla vostra proprietà, perché lo so che, come ho detto, dico sempre, gli italiani avete fatto molti sacrifici per la vostra proprietà e dobbiamo approfittare almeno di tutto quello che avete fatto e diciamo recuperare il montante che la proprietà vale.
1: E per avere un'idea di quanto la proprietà valga, ebbene, dovete contattare appunto Aldo all'891-8458, poiché grazie a una ricerca accurata su fonti che non sono disponibili a tutti, lui può effettivamente avere un'idea precisa di quanto possa valere la vostra proprietà.
2: È sicuro questo è il mio lavoro, non il lavoro del vicino, del cognato, del parente, questo è il mio lavoro, perché capita a volte che, sai, sono molti che si fanno influenzare dei loro amici e loro parenti, che la proprietà questa deve fare questa, quest'altro. Guarda, io sono lì per darvi l'informazione giusta, per farvi sapere più o meno il valore della vostra proprietà. Sai, ci possiamo sbagliare un po' a volte sul montante, perché può capitare che una persona vuole pagare di più per la vostra proprietà o un po' di meno, questo si sa, però allo stesso tempo lo facciamo in un studio, in una maniera di studiare questo mercato, di vedere quello che vale la vostra proprietà, le proprietà simili, e vediamo come si mette la proprietà sul mercato. Lì lavoriamo insieme, quando abbiamo una proprietà sul mercato, io lavoro con i miei clienti, lavoriamo insieme. Allora, sai, quanto c'è una visita, quanto c'è un movimento, se non ci sono movimento, se ci sono chiamati, queste sono cose che io comunico con il mio cliente, dico: guarda, la proprietà, stiamo avendo tanto visite, però non abbiamo avuto offerta. Allora forse, poi la gente dicono: ma perché? Beh, io do l'opinione o do il feedback, quello che dicono la gente della proprietà, e se c'è 10 persone che dicono le stesse cose, vuol dire che dobbiamo, questa cosa che non dico, dobbiamo cercare a cambiarlo per farlo della maniera che non esce più questo problema.
1: Esatto.
2: Allora ci sono tante cose che dobbiamo lavorare insieme.
1: Ecco, sì, perché è un lavoro, proprio un connubio che si crea con un agente immobiliare, perché l'obiettivo di entrambi è di ottenere il miglior prezzo possibile e di vendere la proprietà rapidamente.
2: Eh sì, è la maniera di fare questo, di lavorare insieme, perché voi conoscete la proprietà meglio di me, io conosco il mercato, conosco bene, questo che, come si deve fare, perché come ho detto, ritorniamo, dico un po' l'ultima volta, l'ho detto pure, ritorniamo da un mercato adesso che ci sono offerti, controfferti, sapendo negoziare con il proprietario e anche con il compratore, perché adesso i compratori, dico, come i proprietari, sono molto informati, noi come agenti immobiliari dobbiamo informare il compratore come dobbiamo informare il venditore. Sarebbe il compratore ci può dire: guarda, i casi qui quanto vanno più o meno, e noi siamo obbligati di uscirsi questo montante delle case che si vendono, perché non possiamo dire no, questo non ti preoccupare, e poi facciamo pagare una persona una proprietà molto di più, poi il compratore può andare contro di noi e dice: guarda, tu non mi hai detto che le proprietà si vendono di questo prezzo e mi ha fatto pagare di più. Allora siamo professionisti, è molto importante, e siamo responsabili dei due lati, sia chi compra sia chi vende.
1: 891-8458 il numero di Aldo. Tra l'altro, leggevo, tu dici sempre e spesso che si vendono in tutte le città, in tutti i settori. Leggevo un articolo sulla città di Quebec dove addirittura si vedono da 12 a 15 offerte simultanee sulle stesse proprietà, perché appunto ce ne sono veramente poche da vendere. E questo si sta riflettendo un po' anche sul mercato qui a Montreal, dove appunto le proprietà c'è carenza.
2: Lì è perché c'è veramente il mancato di proprietà nel lago di Quebec, nella città di Quebec, e c'ho un paio di colleghi che lavorano in quella zona lì, e mi dicono che sono sono in mancanza di proprietà e ci sono compratori in giro. Qui in Montreal un po' di meno quando parliamo di compratori, invece un movimento abbastanza buono ancora. Come ho detto, il mese di settembre è stato un bellissimo mese in immobiliare e prevediamo che il mese di ottobre e novembre sarà ancora molto buono in immobiliare.
1: Ecco, sì, perché le persone hanno tendenza a credere che con l'arrivo delle festività natalizie si blocca tutto, ma non è assolutamente così, vogliamo ricordarlo. L'autunno è un periodo altrettanto ideale per le vendite di proprietà.
2: È bellissimo perché la temperatura è bella per visitare, ancora non c'è la neve. Sai, la cosa che fa un mese si comincia a mettere quel tempo fuori, però non è che quello che impedisce molto le vendite delle case. E sapete che adesso, pure che il mese di dicembre sono stati buoni mesi, meglio dei mesi di dicembre, perché sì che ci sono le feste di Natale, però cominciano la gente più tardi. Una volta il primo dicembre era, diciamo, un mercato morto, adesso la gente a fine il 20 dicembre c'è questo movimento ancora. E poi sapete che la gente festeggia ancora abbastanza, però vediamo che non è più come una volta, che sai, le cose sono cambiate un po'. E poi sapete che dipende dalla religione, loro tanti fanno le cose differente. Dobbiamo, diciamo, accomodarci, o dobbiamo essere più aperto della maniera che il mondo sta cambiando.
1: Esatto, questo è l'elemento fondamentale che riassume un po' la situazione. Ora parliamo un attimino, Aldo, dei documenti necessari, lo vogliamo sempre ricordare perché sono appunto obbligatori.
2: Vedi, i documenti, come ho detto, dobbiamo preparare quindi il contratto ci vuole un po' di tempo di riempirli insieme, lo preparo la io, poi c'è questa degradazione del venditore, dobbiamo sapere o almeno mettere le cose che pensiamo che deve dichiarare sulla proprietà, che è molto importante. Poi ci sono documenti, la pianta della proprietà è molto importante, se è più di 10 anni dobbiamo rifarlo, il certificato di legalizzazione. E ci sono altre cose, sai, se avete documenti di rinnovazione che avete fatto, avete rifatto il tetto, avete rifatto le finestre, le porte, se c'era una cracca nella fondazione e avete fatto riparare, cose così dobbiamo ne parlare, dobbiamo mettere sulla degradazione per, diciamo, essere trasparenti quando vendiamo la proprietà.
1: Ecco, sì, la trasparenza credo che sia la parola chiave, l'abbiamo sentita molto ieri anche quando si parlava di elezioni, credo che sia l'elemento chiave per avere una bella relazione con un agente immobiliare, giusto?
2: Giusto, la trasparenza è molto importante, Silvio, l'onestità, essere capaci di parlare a un venditore o un proprietario, sai, con un amico, questa è la cosa più importante, perché sapendo che la persona sta lì per lavorare per voi, o la persona, io lavoro per la persona e le persone, questa è una cosa che è importante, di avere questa amicizia, di avere questa, diciamo, la trasparenza, però la maniera di dire guarda, io voglio dirci questo, per me questo è molto importante, perché se avete qualcosa a dirmelo che aiuterà la vendita della proprietà, io sono lì per aiutare, per fare questo lavoro, per andare a prendere il massimo della vostra proprietà. Lavorare insieme è molto importante.
1: Assolutamente, potete collaborare con lui conoscendolo, chiamandolo al 514-891-8458, disposto a venire a casa vostra ovviamente per offrirvi della consulenza prima di qualsiasi cosa, appunto su come mettere la vostra proprietà in vendita per ottenere il miglior prezzo. In chiusura, Aldo, hai qualcosa da presentarci?
2: Sì, c'è un condominio nella zona di Beaconsfield, un 4.5, un bellissimo condominio di 2 camere da letto, 2 bagni, garage, non è vecchio, un paio di anni costruito, di fronte proprio il treno che va giù in città, veramente un bellissimo condominio, un angolo di building, allora c'è una vista bellissima di 2 lati, molto luminoso. Allora, se avete qualcuno che vorrebbe comprare un condominio nella zona di Beaconsfield, c'è qualcosa di buono.
1: Perfetto, 891-8458, come al solito un grande piacere, grazie Aldo, a risentirci lunedì prossimo.
2: Buonasera a tutti.
1: Ciao ciao.
2: Ciao.
0: Avete ascoltato l'agente immobiliare Aldo Ricciuti di RE/MAX Excellence. Per la vendita o l'acquisto della vostra casa o negozio, chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 8458 891 8458.

0: state sicuri? Con 4 ruote motrici, Aurion Joux annuncia le grandi promozioni di settembre. La Audi Q3 2026 TFSI 4. Locazione a partire da 3,98% fino a 48 mesi. Pagamento ogni 2 settimane di $228. Tutti i dettagli in concessionaria. Aurion Joux, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web aurionjoux.com.
1: Duratech è lo specialista antiruggine. La vostra auto è protetta con il metodo antiruggine Duratech. Prendete subito appuntamento 514-374-4430. Duratech 5040 Metropolitain.
2: La clinica dentale Beidun è aperta da lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.
3: Nasce proprio il 28 settembre del 1969, autore, compositore, interprete, nasce tra l'altro a Montreal, scoperta dell'anno nel 95 alla Disc, ha la reputazione di essere un duro. Lui si chiama Eric Lapointe, rocker del Quebec, ascoltiamo N'importe quoi.

0: Sono Marc Tanguay. Voglio continuare a far crescere Rivière des Prairies per tutti noi. Le mie priorità sono chiare. Sanità, sicurezza e trasporti pubblici migliori. Per il voto anticipato il 27 o 28 settembre, conto su di voi per andare a votare. Alla Fontaine, votate Marc Tanguay. Votate per il Partito Liberale del Quebec.
1: Autorizzato da Giulia Sollecito, agente ufficiale di Marc Tanguay.
2: Per produrre un buon vino ci vuole un buon mosto, ci vuole Mosti Mondiale. Mosti freschi prodotti con le migliori uve del mondo. Non chiedete un mosto qualsiasi, chiedete Mosti Mondiale. Disponibile presso Marché General Piazza solo su ordinazione 514-271-0873 e da Vigne Saint-Léonard al 5187 Jean Talon Est 514-321-2146. E da Mosti Mondiale, salute!

0: ascoltiamo Una vita da mediano. Ed ora, in collegamento diretto dagli spogliatoi della S Olympic di Cernusco sul Naviglio, il consulente tecnico Gino Brambilla. Lo sport che brilla!
1: Buongiorno carissimo, come va?
2: Arrivederci.
1: Come arrivederci? Abbiamo già finito.
2: No, sono un po' di premura oggi.
1: Sì, perché?
2: Devo cioè, adesso parlo col presidente qua perché. Cos'è? No, perché mi sta rifacendo fare le porte.
1: Ah, ancora.
2: Il Mambrilli, come si chiama? Adesso. Mi lasci. C'ho un diavolo per capello, per usare un'espressione.
1: Beato lei.
2: Perché il problema.
1: Io quando ho un diavolo per capello sono tranquillissimo.
2: No, perché sa che mi ha fatto fare il giro porta in nero e le porte in rosso. Sì. Adesso vuole il contrario.
1: Ah.
2: Le porte in nero e il giro porte in rosso. Allora, io non sono mica qui solo a pitturargli le porte a lui, c'ho migliaia di lavori da fare.
1: Certo, come dare magari qualche consiglio anche al nostro allenatore della nazionale, perché non è andata benissimo l'esordio.
2: Insomma, dobbiamo dire che... Voi non avete qualche giocatore lì da darci?
1: Ma io so che ci sono delle nazionali che hanno partecipato ai mondiali che avevano messo degli annunci sui giornali per trovare dei giocatori e hanno trovato un portiere fenomenale che credo facesse il contabile, quindi voglio dire, le possibilità sono senz'altro...
2: Ci sono 6 o 7 giocatori di San Marino che vogliono cambiare cittadinanza.
1: Ma
2: perché
1: a questo punto
2: c'è posto in questo momento, ecco.
1: Accogliamo esordienti, perché voglio dire, abbiamo visto comunque,
2: a parte le battute che io e lei riusciamo a trovare
1: con grande difficoltà. Il problema è che oggi mamma li turchi, come se non bastasse.
2: Esatto, un po' di tocco, cioè, no, perché io almeno vado a tagliare l'erba.
1: Ma guardi,
2: mi diverto di più.
1: Ma senz'altro, comunque è in serata da voi la partita. Sì.
2: Allora devo... Niente, poi volevo...
1: Taglierà l'erba al buio, perché voglio dire...
2: Meglio
1: un po' come mi sembrava la nazionale, soprattutto nel primo tempo, al buio proprio.
2: Senta, volevo parlare del fatto increscioso che è successo alla sede del Milan. Hanno deturpato il murales dedicato al grande Franco.
1: C'è stato un momento in cui ho pensato: oh mamma, il Brambilla non ha visto che c'era un murales, sta ripitturando l'edificio. Insieme alle porte, sta rifacendo anche l'edificio.
2: L'altro è stato lo Spartaco che l'ha trovato. Perché lui adesso c'è un autolavaggio lì vicino. Perché gli continuo a dire di non lavare, lui per furbo, perché dopo io ho anche le telecamere al circuito chiuso, mi va a lavare l'autobus all'autolavaggio, capisci?
1: Lo so.
2: È un po' maniaco del lavare.
1: Senta, cosa è successo con Malagò? Perché voglio dire qua... Non era iscritto, non ho capito.
2: Adesso bisogna vedere se era iscritto o no, perché dicono che per fare il presidente devi essere almeno iscritto. Dove ti elencano a fare il presidente? Ecco, il minimo, ecco.
1: Diciamo che aiuta di solito,
2: E niente, si sono accorti che non era iscritto quando è stato eletto. Adesso bisogna, molti dicono, ormai
1: scriviamolo a questo punto.
2: ormai, mi permetto l'espressione tipica milanese, ormai le fai alla frittata.
1: Tutti sanno che per fare la frittata bisogna rompere le uova. Voglio dire.
2: Esatto,
1: non ci sono fischi da pelle.
2: Però l'uovo esce un po' sodo, alla cocca.
1: Assolutamente. La cucca è diventata la cucca. Un centro parigino proprio.
2: Insomma, lei mi insegna che il mio francese è ottimo.
1: Senta un po'.
2: Ieri hanno corso lì in bicicletta da voi.
1: Sì,
2: ho visto delle bellissime immagini. Quando mi invita a fare sto Pochamplain che sembra straordinario.
1: È molto bello, sì. Ma adesso vediamo, perché c'è un po' di traffico stamattina, quindi aspetterei un attimo.
2: Perché No, perché... non è così tutti i giorni come
1: no,
2: ho fatto vedere
1: no, ieri. No, no, oddio, ci sono le biciclette anche lì tutti i giorni, ma non è la stessa cosa.
2: Si può andare in bicicletta su
1: si può fare di tutto. C'è anche un trenino che lo attraversa senza conducente, quando non si ferma lo passa tutto, è molto carino.
2: Certo che è fondamentale che si dovrebbe...
1: No, perché quando si ferma è un po' un casino venire giù dal ponte a piedi, ecco, voglio dire. Comunque, andiamo avanti, Brambilla.
2: Niente, comunque, complimenti per l'organizzazione che grazie. Avete avuto lì a Monza per questo campionato del mondo. Sì,
1: ho lavorato parecchio, bisogna dire.
2: Anche lei?
1: Sì, sono rimasto a casa perché non ci si poteva circolare in altre. Ho contribuito in questo modo, rimanendo a casa.
2: Ma bisogna dire che è meglio fermare il traffico quando arrivano 50-100 sì. persone in bicicletta
1: a quelle velocità lì. Lo so.
2: Effettivamente, è meglio fermarlo il traffico.
1: È impressionante la velocità alla quale io. Quando sei lì fermo a guardarli e che poi ti vedi passare ste frecce.
2: Ma io adesso mi fa venire in mente, mi ricordo quando facevo
1: il tour de Galarat?
2: No, quando consegnavo i giornali in bicicletta.
1: Ah, ho capito. Bei tempi.
2: Mi chiamavano la freccia azzurra.
1: Certo. Parlando di consegnare i giornali, mi sa che CR7 e Ronaldo fra un po' andrà a consegnare i giornali. Anche lui ha fatto 90 minuti in panchina la partita del Portogallo. Non era molto contento, Non era per
2: si può dire che era incazzato?
1: Ma si può dire, se a questo punto sì. Quindi...
2: Senta, poi volevo... Lei sa che Yannick non va, no? In Cina a giocare a Shanghai. Perché non è tanto capace di giocare a Shanghai. Adesso bisogna chiarire questa cosa qui. Perché io ho tentato di spiegargli...
1: Preferisce gli scacchi, questo mi sta
2: dicendo. No, io... perché lui si è sempre confuso con questa storia qua, perché io gli ho spiegato che l'ultimo bastoncino è quello nero da eliminare, che ce n'è uno è facile,
1: e poi adesso si dice adesso per essere politici colleghi bisognerebbe dire bastoncino afrodiscendente comunque
2: è un bastoncino non di colore comune colore come l'asfalto,
1: un po' scuro
2: via.
1: Ecco via
2: un po' scuro
1: il suo ex presidente avrebbe detto abbronzato un bastoncino abbronzato
2: e quindi niente si è detto, no adesso a parte gli scherzi speriamo di rivederlo in campo e poi anche perché poi ieri un po' mi permette di
1: parlando di rivedere
2: niente, non mi permette
1: sì vabbè permette mi dica
2: no ho parlato con Roger ieri, sai che era lì presente alla Coppa, che è la Level Cup.
1: Bambina, io sto per finire il programma, se vogliamo accelerare un attimino. Perché no, volevo chiederle a proposito di...
2: Le Ferrari?
1: Per esempio.
2: Le sorelle Ferrari o... La Luciana e la Margherita?
1: È un ottimo brut. Io ho comprato una bottiglia di Ferrari veramente molto buono come spumante. Esatto. Ma sul niente fronte
2: Ferrari.
1: Automobilistico...
2: Ferrari abbiamo tempo di raccontarlo settimana prossima.
1: E mi hanno detto che hanno rifatto addirittura il titolo. Adesso il film si chiama Sprofondo Rosso, è vero?
2: Sprofondo Rosso, esatto.
1: No, vabbè, figoli.
2: Niente, il problema è che...
1: I Goblin, se la ricorda?
2: I Goblin.
1: Dopo chiedo al mio tecnico se la trova, tanto per fare.
2: Tra l'altro gruppo scoperto da me.
1: Certo, va bene, Sopravvilla, finiamola qui perché le scimate si stanno moltiplicando.
2: I due ragazzi che corrono con la Ferrari... Mi sa che non va mica tanto d'accordo anche fra di loro. Perché due gatti nel pollaio.
1: Volpi forse, perché il gatto nel pollaio.
2: Ah no, scusi, due polli, due galli nel
1: vabbè,
2: pollaio.
1: Vabbè, lasciamo stare.
2: No, perché...
1: Se mi confondo anche gli animali, lasciamo stare.
2: No,
1: nella vecchia fattoria.
2: Abbiamo qui un pollaio a Milanello.
1: No, immagino.
2: Per le uova fresche dei ragazzi.
1: Vabbè, Brambi, la chiuderei qui a questo punto.
2: Ma anch'io. La ringrazio.
1: Arrivederci.
2: E le auguro buon weekend.
1: Beh, sì, effettivamente. Essendo il fatto che ci risentiamo lunedì prossimo ci sta anche
2: esatto,
1: bene
2: vedi che io sono avanti
1: ottimo avanti sono tante cose
2: Olietti,
1: lo sapevo arrivederci.

0: dolce sapore patisserie, autentici sapori italiani, un incredibile assortimento di buonissime torte a vostro gusto e per tutte le occasioni. Da Dolce Sapore trovate anche panetteria, dolci, pasticceria e servizio catering per le vostre feste. Qualità e professionalità sono di prim'ordine. Pasticcerie Dolce Sapore a Rivière des Prairies sul Boulevard Perras, a Laval su René Lenec e anche a Mascouche su l'Esplanade.
1: Guidate sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di settembre. La Audi Q3 2026 TFSI 4. Locazione a partire da 3.98% fino a 48 mesi. Pagamento ogni due settimane di $228. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
2: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
3: Di scappare io e te.
4: Allora Silvio, ti saluto, ti
3: che le dici? L'idea ti va.
4: Ciao a tutti.
3: C'è un

anche tu. Grazie Ivan Restelli per la parte tecnica e la selezione musicale. Grazie a tutti voi per il cortese, squisito e fedele ascolto. Rimanete lì, seguite tutta la programmazione in lingua italiana. Ricordo il buon pomeriggio condotto da qualcuno che la tecnica la conosce bene, Vittorio Zoffini. Per quanto mi concerne, se tutto va bene, appuntamento invece previsto per domattina, stessa ora, stesso canale.

0: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di settembre. Da Lexus NX 350 2026, locazione del 0,90% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $244 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Elies.
1: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Petti di polli dissossati $6,49 la libra. Filetto di maiale $3,88 la libra.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Longelier.

0: Taccuino Sociale.
1: Il CESDA e la Casa d'Italia avvisano che anche quest'anno sono iniziate le iscrizioni ai corsi di lingua e cultura italiana per bambini e ragazzi dalla scuola materna fino al quinto anno della scuola secondaria, ogni sabato mattina presso la Casa d'Italia. Per ulteriori informazioni chiamate il 514 924 3122. 514 924 3122.
2: Il Centro di Cultura Veneta organizza un incontro con il professore Pietro Lucca domenica 27 settembre alle ore 14 presso la Casa del Veneto, situata al 7995 Rue Blaise Pascal. Il professore terrà una conferenza dal titolo L'antico Veneto e Venezia misconosciuta. Al termine seguirà un drink fresco. Per ulteriori informazioni chiamate ad Ettore Marcon al 514 852 42 35. Il Comitato di San Michele Arcangelo di Rippa Bottoni, Campobasso, invita tutti i ripesi insieme alla comunità italiana di Montreal all'annuale messa in onore di San Michele Arcangelo, domenica 27 settembre alle ore 10, presso la chiesa Madonna di Pompei al 2875 Sove Est. Per ulteriori informazioni chiamate Giovanna Casacalenda al 514 887 34 21. In occasione dell'apertura del nuovo anno pastorale, la comunità parrocchiale della chiesa Saint-Angèle organizzerà una spaghettata per una raccolta fondi in favore della chiesa che avrà luogo domenica 27 settembre a mezzogiorno. Per procurarvi il biglietto chiamate la signora Maria Pia De Luca al 514 323 90 92 323 90 92. I posti sono limitati. Grande bazar autunnale della parrocchia Madonna di Pompei si terrà nel fine settimana del 3 e 4 ottobre alle ore 9 fino alle 16. Potete ancora portare vestiti puliti ed oggetti vari. L'aiuto di volontari sarà molto apprezzato. Festa annuale della Federazione Siciliana del Quebec, domenica 4 ottobre a partire dalle ore 12.30 presso la sala di ricevimento La Renaissance, al 7550 Boulevard Henri Bourassa Est. La giornata sarà allietata dal DJ Tino Ciampanelli. Per ulteriori informazioni e prenotazioni dei biglietti chiamate la signora Silvia al 514 325 1802. Dancing Among the Stars, un gala raccolta fondi per la ricerca sulle malattie del cancro al seno, è organizzato per sabato 17 ottobre presso la sala di ricevimento Prima Luna. Tanta musica, ballo, una cucina squisita, tanti regali e anche una ricevuta per le tasse sarà data. Partecipate numerose a questa raccolta fondi per il cancro al seno. Per informazioni e biglietti chiamate Rosa Di Paolo al 514 561 1436. 561 1436. Festa di ringraziamento domenica 18 ottobre presso la sala di ricevimento Prima Luna al 7301 Henri Bourassa Est. Per ulteriori informazioni chiamate la signora Domenica Mazza al 514 705 6332. La giornata sarà allietata dal DJ Tino Ciampanelli. Buon divertimento!
1: Il 24 e 25 ottobre, a partire dalle 10 del mattino fino alle 16, si svolgerà l'annuale bazar nella parrocchia Notre-Dame della Consolata. Troverete tanti oggetti in ottimo stato che possono esservi utili, aiutando in tal modo la comunità bisognosa. Per ulteriori informazioni chiamate Antonella Pagano al 514 817 88 24.
0: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514 483 1362 o per email a info@cfmb.ca.

0: tanto c'eri tu.
1: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

0: Ciao, sono Anthony Migliotto, rappresentante alle vendite da Hyundai Gabriel Anjou. Stanchi dei problemi meccanici? È il momento di una nuova auto durante l'Evenement Repartéan Hyundai. A settembre, finanziamenti a partire da 0% su modelli selezionati. Ecco tre veicoli in leasing a meno di $78 alla settimana. Elantra Essential 2026, locazione a partire da $78 alla settimana, 60 mesi senza anticipo. Venue Essential 2026, leasing a partire da $74 alla settimana per 60 mesi e senza anticipo. Kona Essential 2026, leasing a partire da $77 a settimana per 60 mesi, in più niente anticipo. Alcune condizioni si applicano, dettagli in concessionaria. Venite a trovarci Hyundai Gabriel Anjou 7020 Boulevard Henri Bourassa Est. Hyundai Gabriel Anjou, ripartite con un sorriso e una nuova macchina.
1: Un bicchiere di vino è la nostra tradizione. Mosti Mondiale, l'unica ditta che vi garantisce alta qualità. Non fatevi ingannare, se sul secchio non c'è scritto Mosti Mondiale, vuol dire che non lo è. I secchi possono essere uguali, è quello che c'è dentro che conta. Mosti Mondiale, al Marché General Piazza, solo su ordinazione 271-0873 e da Vigne Saint-Léonard, 5187 Jean-Tanon Est, 728-6831. E da Mosti Mondiale, salute!

Da Lexus Gabriel Saint-Laurent, grande promozione di settembre. Da Lexus NX 350 2026, locazione del 0,90% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $244 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint-Laurent al 3303 della Côte d'Elias.

tambores, lavadoras, refrigeradores.

torno a pensare all'ultima volta, insieme a sudare senza alcuna vergogna, perché è naturale e fa stare bene tornare ad amare le cose più vere.

0: giovanotto c'era stato un grande amore, c'era un grande sentimento tra lei e questa. Non mi pare vero di stare qui. C'era un. Mi pare vero, mi sembra un sogno. C'eravate. Vi eravate.
1: Sì, sì. Vi... C'eravamo tanto amati.
0: Per quanto tempo?
1: Per un anno forse più.
0: Poi vi eravate incontrati.
1: C'eravamo poi lasciati.
0: Si ricorda?
1: Non ricordo come fu.
0: Ma è successo che poi vi siete incontrati qualche volta?
1: Una sera ci incontrammo.
0: Come?
1: Per fatal combinazione.
0: Perché?
1: Perché insieme riparammo.
0: Dove?
1: Per la pioggia in un portone.
0: Senta, maestro, come era vestita lei?
1: Elegante nel suo velo.
0: Aveva qualche cosa in testa per...
1: Con un bianco cappellino.
0: E gli occhi?
1: Dolci. Gli occhi suoi di cielo.
0: Ma la faccia era sempre sì, quella faccia che...
1: Sempre ti... mesto il suo visino.
0: Senta, lei quando la vide, che pensava?

0: stanzetta.
1: Di dove? Di che piano?
0: D'un ultimo piano.
1: In che stagione avveniva questo?
0: Quando d'inverno al mio cuor si stringeva.
1: Lei, senta giovanotto, mi tolgo una curiosità. Che tempo faceva fuori?

0: la seconda strofa, nella terza, no, no.
1: Allora senta, lei che disse alla signora, a lei che disse a lei?
0: Io che disse, io?
1: Sì.
0: Come stai? Le chiesi un tratto.
1: Chi è che rispose lei?
0: Io, bene, a lei. Bene, grazie, disse, e tu?
1: Anche la voce. E lei che rispose alla signora?
0: Non c'è male, poi distratto.
1: Pioveva?
0: Sì, guarda che acqua che viene giù.
1: Che disse lei?
0: Non a lei.
1: No.
0: Non importa se mi bagno.
1: Tanto.
0: Tanto a casa devo andare.
1: E lei che cosa disse alla lei?
0: Io.
1: Sì.
0: Ho l'ombrello, t'accompagno.
1: E lei che rispose?
0: Grazie.
2: Grazie, non ti disturbare.
1: Senta.
0: Dica.
1: Nel frattempo passa qualche cosa, passa una macchina, un'automobile, un tram, alcuni tram.
0: No, passo a tempo una vettura.
1: Lei che fa?
0: Io la chiamo.
1: E la signora che dice?
0: Lei fa no!
1: E lei che dice?
0: Dico via senza paura.
1: Che vuol dire?
0: Dico su montiamo.
1: E lei che fece?
0: E lei montò.
1: Così che successe?
0: Così pian piano.
1: Che cosa le prese?
0: Le presi.
1: Che cosa?
0: La mano.
1: Mentre
0: il pensiero.
1: Dove andava? Mi fa fare delle cose. Dove vagava sto
0: pensiero? Vagava lontano.
1: Quando?
0: Vuole sapere in che stagione?
1: In che stagione? In che stagione?
0: Quando d'inverno.
1: Dove si stringeva?
0: Al mio cuor si stringeva.
1: Senta, per favore, maestro, una pausa. Mi dici un po', ma nel frattempo, che tempo faceva fuori?

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: cincinnya.
1: Buon lunedì a tutti e oggi siamo 271 giorni dall'inizio dell'anno e siamo finalmente nella 40ª settimana. La luna è calante, 97,7. Oggi è la giornata internazionale dell'accesso universale all'informazione e poi è la giornata della rabbia. È questo.
2: La malattia o quando ti gira?
1: La rabbia, non so se è intesa come malattia o quando ti gira. Noi le festeggiamo tutte e due? Cosa dici?
2: Ma infatti ho visto i procioni festeggiare stamattina che c'è la rabbia.
1: Ora, finalmente uno che attraversa la Manica non a nuoto, perché attraversare il canale della Manica...
2: Perché erano in 5.000 anche, eh?
1: Vabbè, ma dai, 5.000 è una bella garetta, eh? Nel 1066 attraversato il canale della Manica il normanno Guglielmo Guglielmo e basta, il conquistatore, a capo di un esercito di 5.000 uomini, approda a Pevensey Bay, da cui muove alla conquista dell'Inghilterra. L'esploratore portoghese Juan Rodríguez Cabrillo nel 1542 approda con la sua nave nell'attuale baia di San Diego, scoprendo la California. È andato fin dall'altra parte, eh? Ha girato tutto, eh?
2: Bella città San Diego. A me è piaciuta una cifra.
1: E dove c'era Zorro?
2: Non so se c'era Zorro. Quando sono andato io non c'era.
1: Non c'era. La scuola militare di Parigi rende noti i risultati degli esami annuali. Il sedicenne Napoleone Bonaparte è promosso nella graduatoria, figura 42esimo su 58 esaminanti. Non era un fenomeno.
2: Non era un fenomeno.
1: No, però la fai che la fai. A Città del Messico, invasa ieri dall'esercito trigante, una giunta di 38 membri proclama l'atto di indipendenza dell'impero messicano, nominato Agustín de Iturbide come generalissimo, e ho il titolo di Altezza Serenissima.
2: Guarda quel disgraziato dell'Inquisizione.
1: Beh, ma comunque è già andato anche lui, 205 anni fa è successo, quindi. Ma cosa fa la Marina Militare nel 1850?
2: Abolisce la flagellazione delle proprie forme di punizione. Possiamo leggerne solo alcune o dobbiamo proprio leggerle tutte?
1: Erano interessanti le prime tre.
2: Guarda, interessantissime.
1: Napoleone, che non era un fenomeno, non lo sapevamo.
2: Io lo sapevo.
1: Beh, tu sì, perché sei andato a scuola assieme.
2: Nel 1958 i francesi chiamati alle urne per il referendum di ratifica del nuovo progetto costituzionale elaborato dal comitato consultivo si esprimono in suo favore ed è il passo decisivo verso la quinta repubblica francese, che sarà proclamata il 5 ottobre, giorno successivo alla promulgazione della nuova costituzione 68 anni fa. Nel 1968 la nuova canzone al primo posto delle classifiche mondiali dura quasi 7 minuti. Inusuale in un'epoca in cui i singoli ne durano mediamente 3. Il record è conquistato da Hey Jude dei Beatles.
1: Che non ascoltiamo perché non l'abbiamo.
2: Anche perché 4 minuti fa na na na na na na na na Hey Jude.
1: Ho cercato Hey Jude
2: 58 anni fa.
1: Vabbè, comunque è così. Dunque, muore al Cairo il presidente egiziano Gamal Abdel El Nasser. Nel 1970 aveva partecipato al colpo di Stato in cui il paese aveva messo fine alla monarchia di Farouk e nazionalizzato il canale di Suez. Era considerato il punto di congiunzione tra Occidente e il mondo arabo.
2: Nel 1978... sono 33 i giorni di pontificato, ahimè solamente 33, poiché viene a mancare oggi Giovanni Paolo I. La morte è causata da infarto miocardico ed è avvenuta tra le 23 di oggi e le 5 del mattino successivo nel suo appartamento privato. Era nato nel 1912, Albino Luciani è stato il 263° Papa della Chiesa Cattolica.
1: Un grave incendio nel 1979 in un albergo di Vienna, in Austria, causa la morte di 27 persone. Si tratta in massima parte di turisti americani e jugoslavi.
2: Nel 95 leggila tu, perché...
1: Perché?
2: Perché è così.
1: È una bella canzone, la metteremo. Perché l'etichetta Columbia pubblica Io sono qui, il 12° album in studio dell'autore cantante Claudio Baglioni. Tra i brani in evidenza figurano Reginella, Bolero e Acqua nell'acqua. Ma, oltre al brano che dà il titolo al lavoro che è stato adottato come primo singolo, Io sono qui, ti ascolteremo.
2: Ne fa uno fra poco che sarà Io sono ancora qui.
1: Ma l'ha già fatto.
2: Ah, l'ha già fatto. Signore e signori, nel 2002 proprio qui a Montreal in Canada, Varenne, cavallo fenomeno dell'ipica, corre la sua ultima gara. Non sapevo che era andato in pensione a Montreal, tu lo sapevi?
1: Vabbè, io ero già qua, avevo sentito questa cosa, non mi ricordavo che era l'ultima, ma che correva, sì.
2: Va, il più ricco trottatore al mondo, io ero occupato, mi era nato un figlio nel 2002, che non ho chiamato Varenne, suo dito a passo.
1: Ma perché?
2: Il più ricco trottatore al mondo, detentore dei record mondiali sui 2100 metri, diventerà uno stallone.
1: Un bel pensionamento comunque. Finché c'è vita c'è speranza, ecco, voglio dire.
2: Noi quando andiamo in pensione diventiamo stalloni anche
1: sì,
2: noi.
1: Silvestre, parenti siamo.
2: Sperando possa generare un campione della sua stessa levatura.
1: Ma non l'ha generati.
2: Io ci posso provare comunque. Nel 2010 l'Università di Oxford annuncia che un proprio gruppo di ricercatori ha scoperto qual è il gene che causa l'emicrania. 2010, non sapevo questo.
1: Vabbè, ma però non l'hanno ancora corretto. C'è gente che ha ancora mal di testa. Vabbè, senti, che dire?
2: La storia più vicina a noi.
1: La storia più vicina a noi, dimmi.
2: Nel 1858, immaginate, 1858, a Firenze, tra l'altro, Giovanni Donati fa una fotografia di una cometa. 1858, prima foto esistente di una cometa.
1: Vabbè, si mette fuori, la vede, scatta la foto.
2: Capito, ma già le macchine fotografiche.
1: Ma c'era già l'iPhone?
2: No.
1: No.
2: Forse l'iPhone 00002.
1: Parlando di Firenze, sai che l'anno scorso hanno imbrattato tutto il municipio con la vernice arancione? Non sono ancora riusciti a trovare il metodo per levarla completamente dalla roccia che è stato costruito per renderlo ancora. Il costo sarà di 40.000 euro. Pulire tutta la facciata. Vabbè, comunque.
2: 1885, una sommossa per il vaiolo qui a Montreal. Perché? Perché vogliono rendere la vaccinazione obbligatoria.
1: E va bene.
2: 1900, c'erano già all'epoca comunque. 1924, primo giro del mondo in aereo. Sono quattro piccoli aerei e otto piloti che faranno questo giro, 175 giorni.
1: Giulio Verne in mongolfiera l'ha fatta in 90 giorni.
2: Sì, però era un libro. Nel 1930 viene inaugurato un monumento consacrato a Sir Louis Hippolyte Lafontaine.
1: Diventato poi un tunnel.
2: Sì. Nel 1900...
1: Funziona sì e funziona no.
2: Ah sì, ti piace il mais bicolore?
1: Ah,
2: giallo e bianco.
1: Ma c'è anche mica anche giallo e nero. Giallo, bianco e nero.
2: Quella è la bandiera del Belgio. Comunque nel 1954 viene a mancare George Harrison Schull.
1: È
2: lui che ha geneticamente modificato del mais affinché.
1: Ma guarda che io ho visto anche dei chicchi neri. C'è anche il mais bianco e.
2: Ma se lo lasci fuori all'aria aperta per due mesi diventano anche verdi, te lo dico io. Con la barba. Nel 1970.
1: La barba ce l'hanno già.
2: No. Sì, vabbè, ma quelle sono i capelli, non sono la barba.
1: Finalmente i supermercati hanno pensato di lasciare un bidone di fianco per...
2: Ma a parte che non bisognerebbe aprire, i supermercati sono proprio dei caffoni, quelli che stanno lì a sbucciarle 20 minuti prima di scegliere.
1: Scusa, arrivi a casa e fa così. Imbratti tutta la cucina, quando li sbatti.
2: No, non è per quello, che la gente se li sceglie. 1970...
1: Beh, io lo faccio per comodità.
2: Tu lo fai perché sei poco elegante. Nel 1970 la commissione Bird
1: deposita... Sempre lì a criticarmi.
2: il suo voluminoso rapporto sullo stato della situazione delle donne in Canada, importantissimo documento. 1972 finisce la famosa serie del secolo tra Canada e Russia, si parla di hockey, e spettacolare fine, perché 34 secondi prima della fine della partita decisiva, tra l'altro disputata a Mosca, Paul Henderson diventa storico perché segna la rete della vittoria contro il famoso Vladislav Trejak, che era il più grande portiere russo mai esistito. Nel 1973 Marcel Pépin viene eletto a capo della Confédération Mondiale du Travail. È un sindacalista del Quebec. Ovviamente nel 1981 la Corte Suprema del Canada definisce legale il rimpatrio della Costituzione da Londra, cosa che fa discutere parecchio qui nel Quebec. Nel 1982 cessa la pubblicazione del giornale L'Evangeline, che era l'unico giornale tra l'altro in lingua francese dell'est del Quebec. Era apparso la prima volta nel 1887. 1987 invece viene creata la Banque Laurentienne. Si fondono praticamente la Banque d'Épargne de la Cité e du District de Montréal, che porta alla creazione di questa nuova banca. Nel 1998, a seguito dello scandalo sul sangue contaminato che è scoppiato negli anni 90, la Croce Rossa cede il suo posto a EMA Quebec, che sarà d'ora in poi responsabile dell'approvvigionamento di tutto ciò che concerne i prodotti del sangue nel Quebec. Nel 2007 il dollaro canadese termina al di là di un dollaro US per la prima volta dal 1976.
1: Bei tempi.
2: Bei tempi. Altre curiosità.
1: Immene.
2: Nel 1793 l'Alto Canada promulga una legge secondo la quale tutti i bambini schiavi nati nell'Alto Canada dopo questa data saranno liberi.
1: Ho capito, se uno nasce due giorni prima cosa fa?
2: Rimane schiavo.
1: Vabbè, ma
2: se la legge entra in vigore adesso.
1: Ho capito, però.
2: Nel 1919, partita di baseball più corta della storia, durata 51 minuti.
1: Beh, una bella volta.
2: Giants di New York e di Philadelphia.

0: L'hanno arrestato?
1: No,
0: è un disabile, tra le altre cose.
1: No, vabbè.
0: 81 anni.
1: Ma quelle carrozzelline lì vanno.
0: La velocità autorizzata era di 3 km, ma andava 9, 3 volte la velocità.
1: Gli ha ritirato la carrozzella e la patente, secondo me. No, vabbè, poverino.
0: Ah, dal 2000, vabbè, questo era il 2007, perché nel 2005 in Italia la velocità delle sedie a rotelle elettriche era regolamentata, signore e signori.
1: No,
0: non poteva superare i 6
1: km.
0: Ma
1: è anche giusto, No, secondo me è anche giusto. Solo che in Italia non hanno la bandierina per farsi vedere. Vabbè, comunque.
0: Ho finito.
1: Sì. E parlando di Venezia.
0: Parliamo di Venezia.
1: Ognuno tira l'acqua sul mulino. Vabbè. Venezia c'è,
0: guarda,
1: c'è acqua,
0: rido capito? Dopo perché devo finire.
1: No, vabbè, ho fatto.
2: Ciao, sono Bruno. Ho venduto la mia casa e ho chiamato Joe Magri. Sono stato contento. Chiamatelo anche voi.
3: Sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi Joe Magri al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della Remax Excellence, 514-804-2505. 2505.
4: Guidate sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di settembre. La Audi Q3 2026 TFSI 4. Locazione a partire da 3.98% fino a 48 mesi. Pagamento ogni due settimane di $228. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
5: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

È una tipica espressione della vocalità, del leggio dribbio, del canto all'italiano.

0: Ma scegli nella piazza vi offre uva dalla California di marca Vittoria e i mosti mondiale fresco, solo su prenotazione al 514-271-0873 con consegna a domicilio per chi non può andare a Ville Sainte-Catherine. Il servizio di diraspatura e pigiatura è sempre offerto. Chiamateli per tutti i dettagli. Marché General Piazza, dalla loro famiglia alla vostra. Uva e mosto della più alta qualità garantita da oltre 50 anni. Marché General Piazza, 514-271-0873.
1: Buongiorno, sono Filomena Rotiroti, la vostra candidata liberale di Jamas Vigée a Saint-Léonard. Come sempre conto sopra il vostro appoggio per continuare a lavorare per voi, per aiutare i nostri anziani, per aiutare le famiglie a combattere l'inflazione, sviluppare l'economia e benessere di Saint-Léonard. Il 27 e 28 settembre è il voto d'anticipo. Andate a votare. Votate Filomena Rotiroti.
2: Questo messaggio è autorizzato e pagato dall'agente ufficiale Lucia Spiridigliozzi.

0: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
1: A settembre da Hyundai Gabriel Pointe aux Trembles è arrivato l'evento Reparti en Hyundai. Finanziamento a partire dal 0% su modelli selezionati. Ecco tre auto 2026 a meno di $78 a settimana in leasing. Kona Essential, locazione a partire da $77 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Elantra Essential, leasing a partire da $78 a settimana per 60 mesi e anche qui zero anticipo. La Venue Essential, leasing a partire da soli $74 a settimana per 60 mesi e in più zero anticipo. Alcune condizioni si applicano. Dettagli in concessionaria. Approfittate delle eccezionali offerte di settembre. Da Hyundai Gabriel Pointe aux Trembles, grande scelta e consegna rapida. Al 12.260 Sherbrooke Est, a l'est di Saint-Jean-Baptiste. Aperto anche il sabato.
2: Centro Alimentare Berchicci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
3: Caffè espresso Kimbo, napoletano o macinato fresco, 50 cialde, 16,99. Savoiardi Vicenzi, 400 grammi, 3,99. Nutella, 750 grammi, 10,99.
2: Centro Alimentare Berchicci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a Saint-Léonard.

fare sempre tutto da sola. Che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

be nowhere.

0: Con Mosti Mondiale tutto è facile, basta una telefonata e il mosto te lo portano a casa, pronto da fermentare, nessun ingombro e senza aggiungere alcuna bustina. Mosti Mondiale è disponibile tutto l'anno per consigliarvi ed assicurare la vostra riuscita. Trovi Mosti Mondiale anche da Frutta Sì, 1255 Shevchenko alla Sal, 514 595 9111 e al Marché General Piazza, 514 271 08 73. E da Mosti Mondiale, salute!
1: Sono Marc Tanguay. Voglio continuare a far crescere Rivière des Prairies per tutti noi. Le mie priorità sono chiare. Sanità, sicurezza e trasporti pubblici migliori. Per il voto anticipato il 27 o 28 settembre. Conto su di voi per andare a votare. Alla Fontaine, votate Marc Tanguay. Votate per il Partito Liberale del Quebec.
2: Autorizzato da Giulia Sollecito, agente ufficiale di Marc Tanguay.

Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.

0: cari auguri di buon compleanno a tutti voi che siete nati il 28 di settembre. Ecco ora le previsioni per tutti i segni dello zodiaco per la giornata di oggi. Ariete. La luna nel segno vi rende decisi e reattivi, mentre Marte, finalmente amico, riporta forza, coraggio e desiderio di passare all'azione. Il sole in opposizione mette però alla prova la vostra autorità. Durante una riunione presentate la soluzione con fermezza, senza trasformare ogni obiezione in un affronto personale. Toro. Il cielo cambia tono e non in meglio. Marte passa in quadratura portando stanchezza, fretta e tensioni con chi pretende risultati immediati, mentre Venere in opposizione complica le alleanze. Giove contro vi spinge inoltre a sovrastimare le forze. Riducete l'agenda prima che sia il corpo a farlo per voi. Gemelli, partite veloci, questa volta il cielo tiene il passo, la luna amica accende intuizione e coraggio, mentre Marte è favorevole e vi spinge a trasformare subito un'idea in azione. Presentate il progetto, fissate l'incontro o fate quella telefonata. Rimandare per eccesso di analisi oggi sarebbe un autogol. Cancro, giornata da prendere con cautela. Luna, Sole e Mercurio contro accumulano pressioni critiche e contrattempi, soprattutto tra casa e lavoro. Controllate documenti e appuntamenti, poi affrontate una cosa alla volta. Rispondere a tutti immediatamente vi farebbe soltanto commettere più errori. Leone, cambio di marcia, la luna amica accende coraggio e iniziativa, mentre Marte entra nel segno e vi restituisce forza, desiderio e determinazione. Venere contro rende però l'ambiente competitivo. Presentate l'idea e prendete la guida del progetto senza umiliare chi procede con un ritmo diverso. Vergine, Venere amica, protegge rapporti e collaborazioni, ma il resto della giornata procede con qualche cambio di programma. Se un appuntamento salta o una risposta tarda, usate il tempo per sistemare una questione personale. Non tutto ciò che rallenta è un problema, a volte è un'agenda che torna umana. Bilancia, la luna opposta porta confronti e richieste immediate, ma Marte, finalmente amico, vi restituisce energia e spirito di iniziativa. Il sole nel segno rafforza autorevolezza e presenza. In riunione difendete la vostra posizione senza cercare l'approvazione generale. Oggi serve una decisione, non l'unanimità. Scorpione, il clima cambia bruscamente, Marte e Giove contro aumentano competizione, fretta e tensioni professionali, mentre Venere nel segno vi aiuta a mantenere fascino e controllo. Se durante una riunione qualcuno tenta di imporsi, rispondete con dati precisi, una sfuriata sarebbe molto meno memorabile dei vostri risultati. Sagittario, il cielo è azzurro, la luna amica accende coraggio e iniziativa, Marte diventa favorevole e vi spinge a puntare più in alto, mentre Mercurio sostiene parole ed accordi. Presentate il progetto, fissate il viaggio o fate quella telefonata. Oggi aspettare il momento perfetto sarebbe puro spreco. Capricorno, giornata da dimenticare sul fronte dell'organizzazione. Luna, Sole e Mercurio contro portano pressioni, errori e richieste contraddittorie. Fate una cosa alla volta, pretendete istruzioni chiare e non firmate mentre siete nervosi. La priorità non è impressionare nessuno, ma evitare danni inutili. Acquario, partite con un'idea forte e la luna amica vi dà il coraggio di proporla, mentre Mercurio favorevole sostiene parole e strategie. Marte passa però in opposizione e rende competitivo l'ambiente. Difendete il progetto senza reagire a ogni provocazione. Serviranno nervi saldi, non effetti speciali. Pesci, Venere amica rende più semplici alleanze, incontri e questioni economiche. Una collaborazione può ripartire grazie a un gesto distensivo o una conversazione privata a chiarire ciò che in gruppo restava ambiguo. Prendete un caffè con la persona giusta e arrivate al punto senza girarci troppo intorno.
1: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

0: state sicuri? Con quattro ruote motrici, Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di settembre. La Audi Q3 2026 TFSI 4. Locazione a partire da 3,98% fino a 48 mesi. Pagamento ogni due settimane di $228. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
1: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.

Ho bisogno di tutto, ma fondamentalmente di niente. Di tremare di futuro e di un solo bagaglio a mano. Di una vita che sposta, di un'identità nascosta. E di dirmi quando sei fatta.

0: Sono Marc Tanguay. Voglio continuare a far crescere Rivière des Prairies per tutti noi. Le mie priorità sono chiare. Sanità, sicurezza e trasporti pubblici migliori. Per il voto anticipato il 27 o 28 settembre. Conto su di voi per andare a votare. Alla Fontaine, votate Marc Tanguay. Votate per il Partito Liberale del Quebec.
1: Autorizzato da Giulia Sollecito, agente ufficiale di Marc Tanguay.

0: telefona per un appuntamento al 374 44 30 374 44 30.
1: Guidate sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di settembre. La Audi Q3 2026 TFSI 4. Locazione a partire da 3,98% fino a 48 mesi. Pagamento ogni due settimane di $228. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Clinica Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.
2: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di settembre. Da Lexus NX 350 2026, locazione del 0,90% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $244 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Elias.
3: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
4: GR1.
5: Buongiorno da Francesco Rubino. Prezzi dei carburanti in calo questa mattina dopo che è scattato il tetto fissato dall'ENI al prezzo di benzina e diesel, 2,19 euro al litro per il diesel, 1,99 per la benzina, e a cui si è associata anche la SOCAR, la società azzera che controlla IP. Una misura che resterà in vigore per un mese. Al momento qualche fila, ma nessuna lunga coda di auto ai distributori. Francesca Capannolo ha raccolto la voce di alcuni consumatori.
6: Sono passato per caso perché torno a casa da lavoro e ho visto il prezzo a 2,19 euro al litro se il service, quindi mi pare un buon prezzo rispetto a tutti gli altri distributori. Speriamo che continui a diminuire perché non è possibile. Io ho l'auto per lavoro e quindi è una bella spesa. Anche perché poi quando vai a vendere i prodotti, io faccio frutta e verdura, tutto si ripercuote sul prodotto finale.
7: Ah no, non lo sapevo lo sconto. Mi sembra un'ottima iniziativa, più che altro per salvare un po' le persone da questo caro benzina.
5: A Pellezzano, in provincia di Salerno, una donna di 85 anni è stata strangolata e uccisa nel sonno. In corso le indagini dei carabinieri che stanno valutando la posizione del figlio 53enne dell'anziana. Processo Regeni a Roma, giudici in camera di consiglio per la sentenza di primo grado per il sequestro, le torture e l'omicidio del ricercatore triestino trovato senza vita vicino al Cairo il 3 febbraio del 2016. Sentenza attesa per le 18. Al processo non si sono mai presentati 4007 egiziani imputati. Per loro il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di carcere. Sentiamo un passaggio della sua requisitoria.
8: Ciò che qui si giudica è l'esercizio metodico, freddo, organizzato della violenza su un uomo inerme.
5: L'avvocata dei genitori di Regeni, Alessandra Ballerini, ha ringraziato quanti in questi 10 anni hanno sostenuto la richiesta della famiglia di avere verità e giustizia. La guerra russo-ucraina, chi ha scorte di missili Patriot le dia a Kiev. Questo l'appello dell'alta rappresentante della politica estera dell'Unione Europea, Kaya Kallas, secondo la quale la Russia sta pianificando altri atti di sabotaggio in Europa e per cercare soluzioni al conflitto in corso. È iniziata la nuova missione a Mosca del cardinale Matteo Zuppi per l'inviato del Papa. 3 giorni di incontri su diverse questioni umanitarie come il destino dei prigionieri di guerra. Nuova tegola sul premier israeliano Netanyahu a un mese dalle elezioni. Anche il capo degli 007 egiziani Kamal lo avrebbe avvertito di un imminente attacco di Hamas prima del 7 ottobre. Già la scorsa settimana i media americani avevano reso noto che un avvertimento era arrivato dagli Emirati Arabi. Allarmi però inascoltati, secondo la stampa israeliana. Papa Leone XIV è a Metz, nel nord-est della Francia, per il suo quarto e ultimo giorno del viaggio apostolico nel paese. Il dialogo tra fedi non sminuisce la nostra identità, ma apre alla pace, ha detto il pontefice all'incontro interreligioso, esortando a seguire l'esempio di Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Unione Europea. Nel pomeriggio alle 16 la messa nella cattedrale di Santo Stefano, dove ci sarà anche il presidente Macron, questa sera poi il rientro in Vaticano. In Serbia il presidente Vucic si è dimesso, correrà per la carica di primo ministro che ha già ricoperto dal 2014 al 2017, che si terranno il prossimo 25 ottobre. Inizia così la campagna elettorale dove Vucic affronterà la lista generata dal movimento di protesta anticorruzione.
4: Dunque il dato è tratto, Aleksandar Vucic si è dimesso da presidente della Repubblica Serba, lo aveva anticipato 2 mesi fa in un comizio di fronte ai suoi sostenitori. Vucic lascia il vertice dello Stato per candidarsi alla carica di primo ministro alla testa del Partito Progressista Serbo, una forza di destra animata da un nazionalismo dalle tinte populiste che oscilla tra la candidatura, l'ingresso nell'Unione Europea e il secolare legame con la Russia. Vucic aveva già indetto elezioni anticipate per il 25 ottobre, motivate da quelle che aveva definito forti turbulenze politiche. Le manifestazioni di protesta esplose nel paese dopo il crollo di una pensilina alla stazione di Novi Sad nel novembre 2024, costato la vita a 16 persone, un incidente reputato da una parte dell'opinione pubblica la conseguenza della corruzione che inquina il paese, una contestazione che incanalava l'aspirazione a una decisa inversione di rotta nel governo del paese e sfociava in massicce dimostrazioni, segnate a volte anche da scontri con le forze dell'ordine. Nei protagonisti delle proteste sono stati gli studenti, il loro bersaglio Vucic e un'intera classe politica, un'ondata di dissenso che a più riprese aveva preteso nuove elezioni. Prima di lasciare il suo incarico, Vucic ha graziato 49 persone, sia studenti che sostenitori del suo partito, accusati di aver commesso reati durante le proteste, e ha sentito il presidente russo Putin. Enzo Arcieri, GR1.
5: Dopo il pesante KO all'Olimpico contro il Belgio, l'Italia questa sera è chiamata al riscatto in casa della Turchia di Vincenzo Montella. Il CT azzurro Mancini dovrebbe fare molti cambiamenti, anche perché sono rimasti a Coverciano 10 giocatori, tra cui il centrocampista dell'Inter Barella. L'obiettivo è il ritorno alla vittoria, utile anche per evitare una possibile retrocessione in Nations League, condizione necessaria per rimanere testa di serie in vista dei prossimi europei. Tutto in diretta su questa rete. Ed ora la musica, l'evento riguarda la prossima estate, ma il tour è già sold out. Non solo sono andati esauriti i biglietti per gli Oasis Live di Roma 2027, il sold out riguarda l'intera tournée. 42 concerti tra Scozia, Inghilterra, Irlanda, Germania, Spagna, Paesi Bassi, Francia e appunto Italia, poi Stati Uniti. Vista la grande attesa per la reunion dei fratelli Gallagher, negli scorsi giorni polizia e associazione dei consumatori hanno messo in guardia i fan dal rischio truffe. E per questa edizione ci fermiamo qui.

se questi muri sapessero parlare, anche le strade potrebbero arrossire, se questa gente avesse la pianura chiusa.

dalla finestra ti sento anche arrossire. Tanto nessuno ci può ascoltare.

questa gente che osserva e si lamenta. Pure Colombo è stato uno fra cento e adesso in mare veleggia la rumenta. Strana Genova. Io questa notte ti vorrei parlare e invece parto per mandarti a dire che tu sei bella, sì, ma da ricordare, bella più che mai.

0: potrei cantartele qui.
1: Buongiorno, principessa!
2: Buongiorno, Vittoria Zorfini con voi, Sonia Benedetto fino alle 18 con questa giornata un po' pioggerellosa, che non esiste in italiano, io ve lo dico, non esiste, sto scherzando, è una battuta. Noi siamo pronti a iniziare in questo lunedì di fine settembre con la nostra sigla. Giornata prevalentemente nuvolosa con qualche passaggio non solo nuvoloso ma anche un po' carico di pioggia. Avete portato gli ombrelli oggi? Io sì, l'ho portato anche bello grande perché questa mattina c'era un sacco di vento. Allora mi sono detta, quello piccolino verrà spazzato via, quello grande invece magari resiste un po' di più. Comunque oggi va così, giornata prevalentemente nuvolosa con probabilità di rovesci, una minima di 12 gradi. Martedì invece 29 settembre, ragazzi, oggi è l'ultimo lunedì del mese, poi si entra praticamente già nel mese di ottobre, fra 3, 2, 1 e siamo arrivati, io ve lo dico, preparatevi già con le zucche e gli addobbi, secondo me se siete di quelli precisi lo hanno già fatto. Comunque domani martedì sarà una giornata prevalentemente nuvolosa, schiarita nel pomeriggio, quindi alla fine niente male. La massima è di 19 gradi, mentre invece la minima di 11. E mercoledì non cambierà. Quindi, ragazzi, sarà una settimana un po' così all'insegna dell'autunno, mi verrebbe da dire. Allora, anche oggi abbiamo tantissime splendide canzoni, tante curiosità. Come è andato il vostro fine settimana? Con le biciclette soprattutto, come è andato? Siete rimasti intrappolati? Anzi, siete andati a godervi lo spettacolo dei mondiali di ciclismo o magari avete preferito fare altro, magari andare al cinema o al ristorante? Anzi, congratulazioni al Pirate di Laval che, se non sbaglio, ha preso un premio anche come miglior ristorante per quanto riguarda i frutti di mare. Noi ci siamo stati, devo dire, più volte, anche grazie al nostro Pedro che salutiamo, e in effetti insomma è stata veramente una garanzia. Detto questo, noi continuiamo con la nostra programmazione, siamo insieme fino alle 18, vi ricordo che ci potete seguire anche sui social e ovviamente sul nostro sito internet potete riascoltare le puntate, pezzi delle nostre trasmissioni. In questo momento trovate anche la bella chiacchierata con Charles Baccaro e John Serino e soprattutto con il loro concerto live qui a CFMB 1280. Trovate anche l'intervista a Yvonne Cliché a cura di Silvio Orvieto e tante altre ovviamente. Detto questo, noi continuiamo. Abbiamo iniziato con Ultimo, i tuoi particolari, forse una delle canzoni che voi amate di più in assoluto, e quindi ve l'abbiamo dedicata sicuramente. E si continua stavolta con una canzone un po' leggera. Non ha, come dire, sorvolato benissimo l'estate, però diciamo che va bene. Baby K, alla fine, qualunque cosa faccia, va sempre bene. E ce la andiamo ad ascoltare con Tuca Macarena.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grandi promozioni di settembre. Da Lexus NX 350 2026, locazione del 0,90% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $244 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Elies.
2: L'italiano è molto importante per mantenere la nostra cultura, per viaggiare e anche per il lavoro. I corsi di lingua e cultura italiana del PICAI inizieranno sabato 3 ottobre. Avete già iscritto i vostri figli o nipoti? Le lezioni si terranno il sabato mattina dalle 9 alle 12 nelle scuole di Laval, Saint-Léonard, de l'Art des Ormonts e nella Piccola Italia, oppure la domenica mattina online. Il PICAI è l'unico che dà i crediti riconosciuti dal Ministère de l'Éducation du Québec. Il PICAI offre anche durante la settimana corsi di lingua italiana per adulti a vari livelli. Iscrivete i vostri figli e nipoti, è molto importante. Per il formulario di iscrizione consultate il sito www.picai.org o chiamate al 514-271-5590. See ya.

che con questo tour ultimissimo che ha fatto in bicicletta in giro per l'Italia, ovviamente con la sua musica meravigliosa. Insomma, Jovanotti ha costruito un po' anche il suo personaggio, forse per difesa anche dalla forte depressione della mamma, e quindi lui racconta spesso che entrava in casa fischiettando, vestendosi in una maniera anche un po', lui dice, clownesca per far sorridere la mamma. Non ha mai festeggiato in modo enfatico, dice lui, perché si ricordava della data, soprattutto perché il giorno successivo, il 28, è il compleanno del papà. Quindi oggi è il compleanno del papà, ieri appunto quello di Giova. E lui racconta, insomma, come si fa spesso nelle famiglie, che da piccoli si univano i due festeggiamenti per fare un'unica cena fuori, insomma, come capita un po' a tutti, no? Quando magari uno festeggia anche nel giro di pochi giorni il compleanno, due persone diverse, poi si mettono insieme e festeggiano magari la domenica con i pasticcini, con un bel pranzo tutti insieme. Insomma, anche il mitico Giova, l'eterno ragazzo fortunato, ha compiuto 60 anni. Peraltro, in occasione della tappa romana del suo Giova Summer Party, ha raccontato: "I 60 anni non ci penso proprio, non ho mai festeggiato in maniera enfatica, perché di mestiere faccio le feste da quando ho 16 anni, quindi il compleanno io l'ho sempre ignorato. Mi ricordavo solo di chiamare il mio babbo perché il suo compleanno era il giorno dopo, e quindi noi univamo i due compleanni. Forse era l'unica volta in cui si andava a mangiare fuori in famiglia, era un evento." Giova, che è sempre cresciuto tra praticamente la console, fare il DJ, andare in radio, poi subito dopo in televisione, le serate, lui stesso racconta di non saper suonare la musica, ma che l'ha imparata così praticamente attraverso i dischi. E noi ce l'andiamo ad ascoltare, ovviamente gli facciamo tanti auguri di buon compleanno con una canzone che secondo me casca a pennello a tutti quelli che compiono gli anni e si pensano e si guardano un po' come potrebbero essere da grandi nel futuro. Noi ce l'andiamo ad ascoltare, Jovanotti, "Quando sarò vecchio".

quando sarò vecchio, sarò vecchio, nessuno dovrà più venirmi a rompere i coglioni. Quello che avrò fatto, lo avrò fatto, vorrò soltanto stare a ricordare i giorni buoni.

una serata. Chi mi ha raccontato qualche bella storia, anche se non era vera. Quando sarò vecchio di quelli

ancora sulla pelle il tuo profumo. A tutti i prepotenti dirò forte, con me voi non l'avrete vinta mai. Quando sarò vecchio, di sbagli inevitabili ne avrò fatti 200.

0: La clinica dentale Beidun è aperta da lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.
1: Mostri Mondiali, la vostra prima scelta per qualità e garanzia. Non accettate le imitazioni e ricordate che se sul secchio non c'è scritto Mostri Mondiali, vuol dire che non lo è. Mostri Mondiali ha più di 40 varietà, disponibile presso Vigno Selianar, 5187 Jean d'Aloest, 514-321-2146 e al Marché Genoa Piazza, solo su ordinazione, 514-271-0873. E da Mostri Mondiali, salute!

0: Taccuino sociale.
1: Il CESDA e la Casa d'Italia avvisano che anche quest'anno sono iniziate le iscrizioni ai corsi di lingua e cultura italiana per bambini e ragazzi dalla scuola materna fino al quinto anno della scuola secondaria, ogni sabato mattina presso la Casa d'Italia. Per ulteriori informazioni chiamate il 514-924-3122. 514-924-3122.
2: Il Centro di Cultura Veneta organizza un incontro con il professore Pietro Lucca domenica 27 settembre alle ore 14 presso la Casa del Veneto, situata al 7995 Rue Blaise Pascal. Il professore terrà una conferenza dal titolo L'antico Veneto e Venezia misconosciuta. Al termine seguirà un drink fresco. Per ulteriori informazioni chiamate ad Ettore Marcon al 514-852-4235. Il Comitato di San Michele Arcangelo di Rippa Bottoni, Campobasso, invita tutti i ripesi insieme alla comunità italiana di Montreal all'annuale messa in onore di San Michele Arcangelo, domenica 27 settembre alle ore 10, presso la chiesa Madonna di Pompei al 2875 Sauve Est. Per ulteriori informazioni chiamate Giovanna Casacalenda al 514-887-3421. In occasione dell'apertura del nuovo anno pastorale, la comunità parrocchiale della chiesa Saint-Angèle organizzerà una spaghettata per una raccolta fondi in favore della chiesa che avrà luogo domenica 27 settembre a mezzogiorno. Per procurarvi il biglietto chiamate la signora Maria Pia De Luca al 514-323-90-92, 323-90-92. I posti sono limitati. Grande bazar autunnale della parrocchia Madonna di Pompei si terrà nel fine settimana del 3 e 4 ottobre alle ore 9 fino alle 16. Potete ancora portare vestiti puliti ed oggetti vari. L'aiuto di volontari sarà molto apprezzato. Festa annuale della Federazione Siciliana del Quebec, domenica 4 ottobre a partire dalle ore 12.30 presso la sala di ricevimento La Renaissance, al 7550 Boulevard Henri Bourassa Est. La giornata sarà allietata dal DJ Tino Ciampanelli. Per ulteriori informazioni e prenotazioni dei biglietti chiamate la signora Silvia al 514-325-1802. Dancing Among the Stars, un gala raccolta fondi per la ricerca sulle malattie del cancro al seno, è organizzato per sabato 17 ottobre presso la sala di ricevimento Prima Luna. Tanta musica, ballo, una cucina squisita, tanti regali e anche una ricevuta per le tasse sarà data. Partecipate numerose a questa raccolta fondi per il cancro al seno. Per informazioni e biglietti chiamate Rosa Di Paolo al 514-561-1436. 561-1436. Festa di ringraziamento domenica 18 ottobre presso la sala di ricevimento Prima Luna al 7301 Henri Bourassa Est. Per ulteriori informazioni chiamate la signora Domenica Mazza al 514-705-6332. La giornata sarà allietata dal DJ Tino Ciampanelli. Buon divertimento!
1: Il 24 e 25 ottobre, a partire dalle 10 del mattino fino alle 16, si svolgerà l'annuale Bazar nella parrocchia Notre Dame della Consolata. Troverete tanti oggetti in ottimo stato che possono esservi utili, aiutando in tal modo la comunità bisognosa. Per ulteriori informazioni chiamate Antonella Pagano al 514-817-8824.
0: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.
3: Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

Voglia di ballare Nico Fidenco, non ve l'aspettavate da me questa canzone, invece l'abbiamo ripescata anche molto volentieri, spero vi abbia fatto piacere, così come la prossima notizia che sto per comunicarvi, e cioè che noi più ci trattiamo bene e più il nostro cervello recepisce questo messaggio. Adesso io, per ricollegarmi a Jovanotti e semplificare il tutto, pensare positivo poi ha dei benefici in effetti anche sulla nostra vita. Adesso chiaramente tutto questo è in maniera semplificata, però sappiate che in effetti noi più facciamo cose positive e più il nostro cervello diciamo così assorbe anche tutto questo, impara a gestire in maniera anche diversa anche situazioni di stress, e di conseguenza ci aiuta a vivere meglio. Adesso non è che basta soltanto pensare positivo per vivere meglio, però sicuramente ci aiuta tantissimo. Adesso noi non stiamo qui a fare ovviamente una lezione intera sulla neuroplasticità, ma sappiate appunto che il nostro cervello può essere allenato anche a pensare in maniera diversa, e se diciamo così vogliamo invertire una rotta, per esempio se noi stiamo sempre lì a rimuginare e abbiamo questi atteggiamenti per cui magari reagiamo anche impulsivamente, noi possiamo cambiare questa modalità che al nostro cervello ormai sembra familiare, e quindi ci si può esercitare nel darci altre risposte, nel fare altre azioni, nell'agire in maniera differente, e questo può portare ovviamente risultati positivi. Quindi è vero che pensare positivo ci aiuta a stare meglio? È un po' semplificato, però dai, potrei dire di sì. Così come la bella musica, ragazzi, noi abbiamo un Pino Daniele fresco qui che ci aspetta con la sua Keep On Moving.

0: Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
1: E siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora. Abbiamo una delle nostre fantastiche artiste come Costanza. Io l'avevo menzionata a tempo fa per il suo ciuffo inconfondibile, a volte rosso, a volte fucsia, ma soprattutto la riconosciamo per la sua voce. Ci ha regalato questo pezzo che, devo dire, ci ha accompagnato ben bene questa estate e ci accompagnerà ovviamente sempre, perché è diventato uno dei nostri Canadian content. E ovviamente voi sapete bene che per noi ogni scusa è buona per promuovere gli artisti canadesi, soprattutto italo-canadesi, quindi locali. Noi ce la andiamo ad ascoltare con Mio Rossetto, lei è Costanza.

F&B. Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.

E siamo in diretta e soprattutto è in campo in questo momento Turchia-Italia. Grazie dalla regia per averci suggerito il risultato. Ragazzi, lo so, è dolorosa seguirla così a distanza. Comunque, gol di Bastoni, Frattesi e Kayoda, il primo gol in nazionale. Quindi Turchia in questo momento 0-3 per l'Italia. Cioè Turchia 0, Italia 3, quindi siamo ben contenti almeno per il momento visto quello che si è detto fino a qui della nazionale. Fra poco arrivano le notizie dall'Italia alle 16, dall'Italia e dall'estero, ovviamente come sempre poi cambio valutario e meteo. A noi spettano ancora però delle canzoni per chiudere quest'ora insieme. Intanto vi ricordo di seguirci anche sul nostro sito internet www.cfmb.ca. Anzi, ne approfitto per ringraziare tutti coloro i quali hanno chiamato venerdì scorso per partecipare al concorso Dolce Sapore. Mi raccomando, potete continuare intanto a dedicare le canzoni a chi volete voi ogni venerdì dalle 15 alle 15.30 al 514-790-0251. Intanto perché così dedicate le canzoni a chi volete voi, ascoltiamo la vostra musica, per mezz'ora la scaletta la fate voi e poi avete l'opportunità appunto di dedicare una canzone, di dedicare un pensiero a chi volete voi. Noi continuiamo con Tananai e Annalisa, Storie Brevi, poi Tiro Mancino, Questa Terra Bellissima.

0: Ore 16.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio. Notizie a cura di ADN Kronos.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. È il giorno d'esordio per il tetto massimo sui prezzi dei carburanti distribuiti dall'ENI, che non potranno superare quota 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Code di vetture alle stazioni e in tutta Italia. Anche IP ha comunicato di aderire alla limitazione volontaria, sebbene lo sconto non sia ancora operativo. A nome dei gestori indipendenti protesta Assopetroli, che denuncia una situazione di squilibrio concorrenziale. Intanto gli autotrasportatori della Sicilia hanno annunciato un fermo di 5 giorni dal 16 al 20 ottobre a causa del caro gasolio e dell'assenza di risposte da parte del governo e regione. Fitch intanto alza a sorpresa la stima sul PIL globale nel 2026, portandola dal 2,4 al 2,6%. A migliorare, spiega l'agenzia americana, sono soprattutto le previsioni di crescita per gli Stati Uniti, l'Eurozona e altre economie sviluppate ed emergenti, in virtù di un'economia più resiliente del previsto a fronte degli shock energetici, in particolare quelli seguiti al conflitto degli Stati Uniti sull'Iran. Per l'Italia la proiezione è ora al più 1%, 4 decimi in più della stima precedente. Sono tutti cittadini britannici residenti a Londra tra i 23 e i 25 anni d'età. I 5 arrestati per il sospetto trasporto di esplosivi con 3 furgoni in direzione della base aerea della RAF di Fairford, utilizzata anche dagli Stati Uniti e anche nell'ambito degli attacchi all'Iran. Formalizzata l'accusa di terrorismo, si indaga su possibili legami con Teheran, che in una nota nega ogni coinvolgimento e annuncia iniziative legali. A congratularsi con l'operazione anche Donald Trump, che dopo parecchi screzi con Londra oggi ne esalta la collaborazione. Non fu suicidio. David Rossi è stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da almeno 2 persone corpulente prima di precipitare dalla finestra, dove aveva inoltre tentato di aggrapparsi. Questo l'esito shock della prima valutazione tecnica effettuata con l'ausilio dei RIS, richiesta dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS nel 2013 a Siena. Domattina l'audizione di 2 consulenti che hanno tra l'altro accertato diverse lesioni non attribuibili alla caduta. Calcio infine: dopo l'esordio amaro col Belgio, l'Italia di Mancini torna in campo nella seconda gara di Nations League contro la Turchia. In difesa torna Bastoni, a centrocampo dentro Frattesi e Fagioli, in avanti confermato Pio Esposito. Calcio d'inizio a Bursa, ore 20:45, ed è tutto. Grazie dell'ascolto.
4: Quotazione indicativa del dollaro canadese: l'euro vale 1,61, il dollaro americano è scambiato a 1,42.
5: Previsioni del tempo.
4: 13 gradi fuori dai nostri studi, portate l'ombrello se necessario perché potrebbe piovere in questo lunedì, in questo 28 settembre. Per domani, martedì, sarà una giornata nuvolosa, anche domani sarà una giornata nuvolosa con una massima di 19 gradi, quindi si alza leggermente rispetto a oggi, la cui massima è di 16 gradi, la minima di 11, anche lì più o meno siamo più o meno alle stesse temperature di oggi. Mercoledì, giornata nuvolosa con una massima di 22, una minima di 17, quindi dai, fondamentalmente aumenterà leggermente la temperatura.

0: Vittoria Zorfini con voi, Sonia Benedetto fino alle 18. E che dire, ragazzi, dobbiamo ringraziare il nostro Roberto Rantucci per la creazione che andremo ad ascoltare fra pochissimo. Voi come sempre restate con noi non solo per la bella musica ma anche per la compagnia. Avete mai pensato di trasferirvi dal Canada in Italia o magari di tornare? Vi racconto la storia di quattro australiani che si sono trasferiti in Italia, ne parliamo fra pochissimo. Prima però la bellissima creazione di Roberto Rantucci. Grazie Robby.
1: Che bella la mattina quando mi sveglio al sole.
2: La prima sveglia è con Italianissimo, le più belle canzoni di sempre con Roberto Rantucci. Ma buttarvi giù dal letto ci pensano Silvio Orvieto e Ivan Ristelli con Il Risveglio. Tanto buon umore e informazione. Sono io, alle mattine con Vittoria Zorfini. Scopriamo insieme le novità del momento e poi vi porto con

casa invece ci pensa lei, Ivana Bombardieri, con il suo buon pomeriggio. 3 ore di musica e interviste per tenervi sempre aggiornati durante il vostro rientro a casa. CFMB 1280, sempre con te, anche in podcast.

Max Gazzè e bellissima Carl Brave con Posso, anche se ci sono la base sicuramente, grazie, la base ci sta sempre bene, perché come promesso adesso parliamo dei nostri cari amici australiani. Perché pagare un milione di mutuo? Noi abbiamo detto di no, questo è il loro motto. Stanno facendo il giro per il del mondo, cioè nel senso, loro dall'altro lato del mondo si sono trasferiti in Sicilia, non si sono trasferiti a caso. Prima sono arrivati in Italia con lo scopo di dire: ma vediamo se riusciamo a prendere le famose case a un euro. Però non è che subito si siano trovati in Sicilia, cioè prima hanno girato un po' l'Italia e poi hanno scelto che in effetti a Salemi potevano restare e fare, non mettere su famiglia, ma quantomeno, beh, poi famiglia insomma è un termine largo, possiamo dire. Comunque questi quattro amici sono partiti e hanno deciso di mettere le tende in Sicilia. Quindi bella scusa, prima si sono esplorati l'Italia e poi hanno trovato il posto dove prendere una casa, messa malissimo, ma io ve lo dico, non c'erano i pavimenti, nel senso non che c'era il sotto del pavimento, c'erano dei buchi nel pavimento. Hanno iniziato i loro i lavori, lo hanno fatto proprio loro, cioè si sono caricati sacchi e sacchi di roba, hanno affittato tutto quello che serve, seghe circolari, ovviamente anche, diciamo, adesso mi manca il termine tecnico, comunque anche camion per trasportare vari materiali edili, e insomma bella idea, cioè perché no, alla fine del resto un milione, oppure te la costruisci da solo, comunque te la ristrutturi, in effetti non è male come idea. Del resto sono in quattro, sono abbastanza giovani, dalle foto sembrano anche abbastanza portati a questo genere di lavoro fisico, perché di quello si tratta. Se andate a guardare la loro pagina ve ne renderete conto, e si chiamano Miles, Ricky, Jack e Riley. Hanno lasciato il lavoro, hanno venduto quello che avevano a mo' di San Francesco e sono

questo progetto. Seguo anche altri due ragazzi che hanno preso una dimora in Toscana, in una zona molto remota peraltro, dove non c'è nulla, hanno preso una casa d'epoca, hanno iniziato a ristrutturare. Poi dico io, cioè comunque secondo me ci vuole anche non solo l'esperienza ma anche un po' proprio di conoscenza per quanto riguarda la ristrutturazione. Evidentemente, non lo so, loro sono portati, hanno, si sono creati gli strumenti, non male, non male. Comunque l'hanno fatto. E perché ve ne parlo? Perché secondo me anche noi stiamo pensando la stessa cosa. Quando vediamo i prezzi a partire da 1,2 milioni, allora pensiamo, vabbè, ma forse se ne comprassi una magari in un bel luogo in Italia, magari insomma risparmierei qualcosina. E però poi bisogna fare i lavori di ristrutturazione, ma magari uno trova un gruppo di amici che magari ha la passione non solo per il bricolage, ma magari ha qualche familiare pratico, e quindi poi può realizzare in effetti questo sogno. Poi mi domando cosa faranno da grandi loro, non lo so. Non lo so, perché poi bisogna vedere uno come si mantiene, perché uno fa il progetto, poi che fa? Restaura le case per gli altri? Cioè quale lavoro potrebbero fare visto che hanno lasciato il loro in Australia? Comunque il gruppo si chiama One Euro Dream, mica male. Bravi Riley, Jack, Ricky and Miles. Allora c'è un aggiornamento sul campo sportivo, sul campo da gioco, è proprio il caso di dirlo, e ne parliamo fra pochissimo. Voi restate con noi, prima c'è ovviamente il nostro gingolino fantastico e poi arriva Madame con la sua marea.

Marea Madame, gli esperti l'avranno amata tantissimo, soprattutto i fan, e soprattutto i fan dell'Italia forse staranno esultando, perché al momento Turchia e Italia, che si sta disputando a Bursa, è attualmente in corso. Il risultato parziale è di 1.

0: 4, quindi 4-0 in favore dell'Italia, quindi immagino che sarete contenti. Non tutti però segnalano il gol della Turchia, che ha firmato Baris Alper Yilmaz l'1-3, subito dopo recuperato però da Pio Esposito che firma l'1-4. Quindi ragazzi, questo al momento è il risultato appunto della partita di Nations League. Noi ci fermiamo perché arriva Goya, una novità. Fabri Fibra quest'anno ha fatto più collaborazioni che altro, ma a noi piace così, stavolta insieme ai Pinguini Tattici Nucleari. Questa è Goya.
1: Tutti i grandi successi su CFMB 12.80.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: L'italiano è molto importante per mantenere la nostra cultura, per viaggiare e anche per il lavoro. I corsi di lingua e cultura italiana del PICAI inizieranno sabato 3 ottobre. Avete già iscritto i vostri figli o nipoti? Le lezioni si terranno il sabato mattina dalle 9 alle 12 nelle scuole di Laval, Saint-Léonard, Dollard des Ormonts e nella Piccola Italia, oppure la domenica mattina online. Il PICAI è l'unico che dà i crediti riconosciuti dal Ministère de l'Éducation du Québec. Il PICAI offre anche durante la settimana corsi di lingua italiana per adulti a vari livelli. Iscrivete i vostri figli e nipoti, è molto importante. Per il formulario di iscrizione consultate il sito www.picai.org o chiamate al 514-271-5590.
2: Per produrre un buon vino ci vuole un buon mosto, ci vuole Mosti Mondiale. Mosti freschi prodotti con le migliori uve del mondo. Non chiedete un mosto qualsiasi, chiedete Mosti Mondiale. Disponibile presso Marché General Piazza solo su ordinazione 514-271-0873 e da Vigne Saint-Léonard al 5187 Jean Talon Est 514-321-2146. E da Mosti Mondiale, salute!
3: Guidate sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di settembre. La Audi Q3 2026 TFSI 4. Locazione a partire da 3,98% fino a 48 mesi. Pagamento ogni due settimane di $228. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.

Ma anche io voglio fare l'urlo come l'ha fatto Zucchero in questa canzone 1992. L'urlo, anche qui grazie a Roberto Rantucci per averci supportato nella scaletta di oggi, e secondo me era un peccato non recuperare questa perla di Zucchero. Vi ha scosso un po', diciamo così, tutte le vibrazioni che non vi piacevano, le avete scrollate via con questa canzone, l'avete ballata. Adesso invece facciamo un salto indietro, non troppo lontano. Andiamo a riascoltare una canzone che ci ha conquistati fin da subito, anche se si parla un po' di una fine di una relazione, ma del resto quante canzoni parlano di fine di relazioni? Tantissime, ma questa è davvero speciale. Nonostante Cesare Cremonini l'abbiamo ascoltato venerdì scorso in una delle novità del momento, oggi invece ce l'ascoltiamo con un suo grande successo, molto recente, Ora che non ho più tempo.

0: Cesare Cremonini che canta lo sai che non riposo mai, ma proprio mai, lo dice Cesare in questa bellissima Ora che non ho più te. Insomma, se vi capita di essere stanchissimi, ma proprio che avete avuto una di quelle giornate per cui avete alzato i sacchi di sabbia, come nella canzone di Dalla o come gli australiani della Sicilia, e non riuscite a dormire, sappiate che probabilmente c'è un motivo. Avete capito? Cioè non è masochismo, si chiama revenge bedtime procrastination, ma non la potevano scegliere in italiano. Procrastinazione del sonno per vendetta, insomma è un meccanismo semplice quanto crudele. Insomma, se la giornata non vi ha lasciato un solo momento per voi, proprio per mettervi in connessione con voi stessi, ma diciamo che tutta la vostra attenzione, tutte le vostre energie sono state rapite da altro, a cosa succede la notte? Che il vostro cervello si ribella e quindi vi fa, diciamo così, recuperare un po' di tempo per voi. Penso anche ai nuovi genitori, soprattutto alle neomamme, che magari se hanno la fortuna di avere un figlio che dorme la notte, magari quello però è l'unico momento in cui, soprattutto la mamma, magari nel periodo dell'allattamento, ha un momento per sé, tutto per sé, dove tutti dormono e possono finalmente dedicarsi anche solo semplicemente a se stesse. Questo vuol dire però che c'è una privazione del sonno nonostante la stanchezza, e quindi insomma succede, è un meccanismo anche per in qualche modo riappropriarsi della vita, della propria vita, però è un meccanismo che poi ci porta lontani dal sonno, quindi insomma a qualche cosa bisogna rinunciare. Si spera non al sonno, si spera poi di trovare un equilibrio, quindi se, attenzione, notate questa cosa, può essere che magari durante il giorno fate troppe cose e non abbiate avuto mai un momento per voi, quindi magari se riuscite a ritagliarvi un momentino per stare per conto vostro, per fare una cosa che fa piacere a voi, ecco, questo magari vi aiuterà poi la notte a trovare lo spazio giusto anche per dormire. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, voi come sempre restate con noi. CFMB.
1: Buongiorno a tutti, sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi, Joe Magri, al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della Remax Excellence, 514-804-2505. 804-2505.
2: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.

0: il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni, contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
1: Dolce Sapore Patisserie, autentici sapori italiani, un incredibile assortimento di buonissime torte a vostro gusto e per tutte le occasioni. Da Dolce Sapore trovate anche panetteria, dolci, pasticceria e servizio catering per le vostre feste. Qualità e professionalità sono di prim'ordine. Pasticcerie Dolce Sapore a Rivière des Prairies sul Boulevard Perras, a Laval su René Lenec e anche a Mascouche sull'Esplanade.

Tommaso Paradiso, viaggio intorno al sole. Dal viaggio intorno al sole andiamo all'altro emisfero, perché siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora. Singolo uscito nel 2024, contenuto nell'album Album Bleu, pubblicato il 30 agosto. In questo brano non si parla tanto di un vero e proprio viaggio, quanto al fatto di perdersi e poi di ritrovarsi in qualche modo, e quindi in realtà l'altro emisfero come luogo di cambiamento e poi anche come modo per cambiare il nostro universo. Si tratta di Marie-Pierre Arthur, è una cantautrice, cantante, musicista del Quebec, e appunto ci invita in qualche modo a perderci con lei. Noi ce la andiamo ad ascoltare con L'autre hémisphère.

0: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grandi promozioni di settembre. Da Lexus NX 350 2026, locazione del 0,90% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $244 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Elias.
1: Quebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Interquebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Interquebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard de Grand Prairie tra Vieux e Pineuf. Gianfranco Palmitano 514 353 6677.
2: Buongiorno, sono Filomena Rotiroti, la vostra candidata liberale di Jamas Vigée a Saint-Léonard. Come sempre conto sopra il vostro appoggio per continuare a lavorare per voi, per aiutare i nostri anziani, per aiutare le famiglie a combattere l'inflazione, sviluppare l'economia e benessere di Saint-Léonard. Il 27 e 28 settembre è il voto d'anticipo. Andate a votare. Votate Filomena Rotiroti.
3: Questo messaggio è autorizzato e pagato dall'agente ufficiale Lucia Spiridigliozzi.
1: Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
4: Petti di polli dissossati $6,49 la libra. Filetto di maiale $3,88 la libra.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Langelier. We'll be right back.

0: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equip vi aspettano.
1: Sono Marc Tanguay. Voglio continuare a far crescere Rivière des Prairies per tutti noi. Le mie priorità sono chiare: sanità, sicurezza e trasporti pubblici migliori. Per il voto anticipato il 27 o 28 settembre, conto su di voi per andare a votare. Alla Fontaine, votate Marc Tanguay. Votate per il Partito Liberale del Quebec.
2: Autorizzato da Giulia Sollecito, agente ufficiale di Marc Tanguay.
3: E non cambiare discorso.
4: Le canzoni italiane più belle di sempre e le novità del momento.

0: ore 17.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Il notiziario che segue è un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele e memore custode di chi vive nei nostri cuori. Giornale Radio, notizie a cura di ADN Kronos.
3: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, seconda giornata di Nations League. L'Italia di Roberto Mancini torna in campo dopo il deludente KO dell'Olimpico contro il Belgio. Alle 20.45 azzurri attesi dalla Turchia di Montella. Da Bursa, Maurizio Pizzoferrato.
4: A Bursa oggi è autunno pieno e la pioggia la fa da padrona. Un clima che magari potrà contribuire a restituire energia positiva all'Italia senza anima di Roberto Mancini, sconfitta dal Belgio. Obbligatorio far punti contro la Turchia per scacciare il pericolo retrocessivo in Nations League. Intanto il CT torna sui fischi dell'Olimpico.
5: Dipenderà poi da noi queste partite, in futuro, se riusciremo a essere una bella squadra, a giocare bene, a vincere. Allora le cose potranno cambiare, perché poi tanto questa situazione cambia i risultati.
4: Formazione azzurra rivoluzionata rispetto a venerdì, torna in difesa Bastoni, davanti più Esposito, sarà supportato da Cambiaghi e Raspadori. Dall'altra parte Vincenzo Montella, senza Çalhanoğlu e Yıldız, spiega cosa voglia dire per lui affrontare l'Italia.
6: L'avrei evitato volentieri, ma il mio cuore e la mia testa è totalmente per la Turchia in questa partita. C'è un legame, mi fanno sentire uno di loro tutti i giorni e questo mi riempie di orgoglio.
4: Saranno in 40.000 la Team Arena, lo stadio a forma di coccodrillo, 300 i tifosi azzurri, fischio d'inizio alle 20.45, arbitra l'inglese Oliver. Da Bursa Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
3: Ad unire Italia e Turchia non solo la Nations League, ma la questione stadi in vista di Euro 2032. Se la federazione turca ha problemi di abbondanza grazie ai 29 impianti costruiti negli ultimi 10 anni, quella italiana deve fare i conti anche con il caso Malagò, che rischia di far commissariare la FIGC. È importante preservare l'indipendenza delle istituzioni sportive, avverte il presidente UEFA Čeferin, che sugli stadi incalza. Il tempo non gioca a favore di nessuno, la disponibilità dimostrata va tradotta al più presto in passi concreti. Escluso l'Allianz Stadium di Torino, infatti, nella lista definitiva che l'Italia consegnerà tra 2 giorni ci saranno stadi che vanno riammodernati o non esistono ancora. Tra questi, quello della Roma a Pietralata, che oggi ha ricevuto il definitivo via libera dalla conferenza dei servizi. La posa della prima pietra è prevista per marzo 2027, con completamento entro il 2031. Siamo al basket. Archiviata la prima giornata di Serie A, torna l'Eurolega, che mette subito sul piatto l'Euroderby tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. Le due squadre italiane saranno opposte domani sera ad Assago alle 20.30 e hanno perso all'esordio rispettivamente contro Partizan e Fenerbahce. In chiusura il ciclismo, finale a sorpresa nei mondiali a Montreal. A trionfare è l'americano Brandon McNulty, nono ciccone, il migliore degli italiani, Jenny De Gaetano.
7: Brandon McNulty, si scrive così, si legge campione del mondo. A volte i miracoli accadono, le parole quasi incredule del 28enne di Phoenix, Arizona, che riporta l'iride del ciclismo negli USA 33 anni dopo Lance Armstrong, disegnando la corsa perfetta in terra canadese, tanto da meritarsi il posto del grande assente Tadej Pogačar, tra l'altro suo compagno di avventura alla UAE Team Emirates. Sei re di Montreal, orgoglioso di te, la dedica su Instagram del fuoriclasse sloveno ai box per l'infortunio alla spalla. A 13 secondi l'australiano, 36 primavere, Matthews d'argento 11 anni dopo Richmond. Il bronzo finisce al collo di uno tra i favoriti della vigilia, l'olandese Van der Poel. In chiave Italia, nel debutto da CT di Roberto Amadio, il migliore è il 31enne Giulio Ciccone, non senza rimpianti.
8: Mi dispiace per il risultato, sinceramente. Credo che meritavamo di più. In finale si sono rimischiate le carte, le forze erano quelle che erano. Per un momento ci ho creduto, ripeto, mi dispiace per il risultato.
7: Dopo Ciccone, 18esimo Scaroni, 20esimo Piganzoli, ritirati gli altri, tra cui quel Pellizzari che sognava l'impresa.
3: Ed è tutto dallo sport.
9: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,61, il dollaro americano è scambiato a 1,42.
2: Il notiziario che avete ascoltato è stato un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele e memore custode di chi vive nei nostri cuori. Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, È un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
0: Le previsioni del tempo sono un omaggio di Michelangelo Vaccaro della Remax Alliance, insieme per il miglior risultato.
10: Previsioni del tempo.
9: Bentrovati all'appuntamento con il meteo per questo lunedì 28 settembre. Sono 14 gradi fuori dai nostri studi. Oggi la giornata a Montreal è prevalentemente nuvolosa con probabilità di pioggia, quindi portate l'ombrello, mi raccomando. La minima prevista per oggi è di 12 gradi. Domani martedì sarà una giornata prevalentemente nuvolosa e in realtà aumenta leggermente la massima, che sarà 19 gradi, la minima a 11. Mercoledì 30 settembre, giornata nuvolosa con una massima di 22 e una minima di 17 gradi. CFMB. Ben trovati in diretta in questa nuova ora insieme Vittoria Zorfini, Sonia Benedetto con voi fino alle 18. Vi ricordo che potete seguirci anche sui nostri social, ci trovate su Instagram, su Facebook, anche su YouTube. E ovviamente non dimenticate il nostro sito internet www.cfmb.ca, dove potete riascoltare anche parte delle nostre puntate in versione podcast. Noi iniziamo insieme questa ora con ancora un po' d'estate, ce la portano Fabio Rovazzi e Risa con Nino D'Angelo. La costiera amalfitana.

0: Sono Michelangelo Vaccaro della RE/MAX Alliance. Per comprare o vendere una proprietà immobiliare, professionalità al tuo servizio.
1: Michelangelo Vaccaro, 514 554 2987.
2: CFMB. Ascoltiamo una bellissima canzone dei Pooh. Noi che siamo grandi appassionati di musica, ma anche siamo alla caccia, non si può dire, credo, in italiano, mi perdonerete. Comunque siamo a caccia di belle canzoni, ma soprattutto alla riscoperta di questo gruppo iconico come i Pooh, e devo dire ne sto scoprendo di belle e di meravigliose delle loro canzoni. Veramente c'è l'imbarazzo della scelta, dipende anche dal periodo, a seconda del periodo ovviamente abbracciano un po' anche quelle che sono le sonorità di quel momento storico. E poi mi sono imbattuta anche in questa canzone. Il titolo è Destini, è un brano in realtà che ha qualche anno, perché se non sbaglio viene direttamente dal 2005, e io sarei curiosa di sapere chi l'ha scritto questo brano, perché se ascoltate il testo raccontano fondamentalmente di un incontro speciale che però poi fondamentalmente si esaurisce lì. Poi uno dice vabbè dai, magari passo a trovarti se vengo dalle tue parti, e però in realtà questi due, anche se si sono trovati e si sono riconosciuti in un solo sguardo e si capiscono senza spiegarsi, in realtà hanno poi preso strade diverse. E cioè andiamo ad ascoltare, spero vi piaccia, Destini, loro sono i Pooh.

0: Vegno Celia Nord vi aspetta al 5187 Jean Talon-S per offrirvi una grande scelta di articoli, perché adesso potete anche fare il vostro vino da loro. Sì, da loro. Basta partire la fermentazione e poi tornate per imbottigliare il vostro vino. Vegno Celia Nord è distributore autorizzato di mosti mondiali. Vegno Celia Nord è al vostro servizio da oltre 30 anni al 5187 Jean Talon-Est, 514-728-6831.
1: Duratec è lo specialista antiruggine. La vostra auto è protetta con il metodo antiruggine Duratec. Prendete subito appuntamento 514-374-4430. Duratec 5040 Metropolitana.
0: Guidate sicuri con 4 ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di settembre. La Audi Q3 2026 TFSI 4. Locazione a partire da 3.98% fino a 48 mesi. Pagamento ogni due settimane di $228. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
2: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

Fiorella Mannoia, sempre sempre puntuale, non una canzone veramente che vale per tutti i tempi. E noi parliamo adesso, come suggeriva di fare, anche se lei credo avesse un'altra idea. Detto questo, parliamo di serie televisive. È autunno, periodo ideale per scoprire o riscoprire vecchie serie televisive. È uscita una classifica del New York Times con la quale io non concordo affatto, perché mette al primo posto, e secondo me in tanti in realtà saranno d'accordo con il New York Times, Breaking Bad, ormai saga, serie del 2008, che però ha avuto un successo tale per cui tutt'oggi è tra le più amate. Non sono d'accordo perché non è stata tra le mie preferite, sarà che il genere non è del mio, non è esattamente il mio. E poi per esempio al quinto posto c'è Fleabag, anche quello veramente l'ho trovato, scusatemi, lo so che è stato amatissimo, ma a me proprio non è piaciuto. Poi c'è l'altra, 30 Rock, stupenda, bellissima, era bellissima all'epoca, funziona ancora adesso, anche se secondo me sente e risente un po' del tempo. Serie televisiva che mi ha tenuto un sacco compagnia nonostante la brutalità, chiaramente, è Game of Thrones, sicuramente una delle serie e delle saghe che ci hanno tenuto col fiato sospeso, soprattutto quando è uscita. Non la rivedrei mai adesso, però è troppo violenta, però devo dire che è stata una di quelle serie epiche, uno perché non finiva mai, due perché le puntate erano lunghissime e tre perché succedeva sempre qualcosa di incredibilmente inaspettato, e quindi questo poi ha fatto sì che diventasse una delle serie degli ultimi 20 anni che sicuramente ha conquistato il pubblico. Ma spostiamoci in Italia, quali sono le serie più amate? Sicuramente a mani basse c'è Zero Calcare, il famoso fumettista, strappare lungo i bordi, piace e piace tantissimo. Boris, se non la sapete a memoria, mi dispiace per voi, vi siete persi qualcosa di storico, dissacrante, che fa molto ridere, uno spaccato molto ironico, ovviamente comico, su quello che è il mondo della televisione italiana e soprattutto delle serie televisive. Da lì viene il Cagna Maledetta, ogni tanto lo citiamo, ve lo faccio sapere, è da lì. Suburra è piaciuta tantissimo, e così anche Gomorra, e così anche L'Amica Geniale. C'è un sacco di Napoli in realtà, ma come capita spesso anche nella musica, queste sicuramente sono alcune delle serie più amate in Italia. E no, devo lasciare fuori un posto al Sole Don Matteo, perché quelli sono dei sempreverdi, non entrano in questa classifica perché quelli sono longevi, vanno avanti per conto loro e quindi le teniamo fuori. E voi direte: sì Vittoria, però hai tirato, non hai diciamo inserito in una delle due, né le Gilmore Girl, scusate, sto parlando in italiano, era difficile cambiare la pronuncia, e Friends, vabbè, ma certo, ma quelli anche secondo me fanno parte un po' dei sempreverdi, cioè ci siamo spostati comunque in cose leggermente più recenti, non trovate? A proposito di cose recenti, meno male che c'è chi non si ferma mai come il nostro Bobby Solo, che ci racconta la sua vita, anzi la nostra, la vita che ti va.

0: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
1: La famiglia Piazza è da oltre 50 anni al vostro servizio. Vi offriamo uva di marca Vittoria e mosti della Mosti Mondiale Fresco, solo su ordinazione al 514-271-0873. Con consegna a domicilio. Vi offriamo il servizio di deraspatura e anche la pigiatura. Marché General Piazza. Il nostro obiettivo è semplice: offrirvi i migliori prodotti per il vostro vino. 514-271-0873.
2: Centro Alimentare Berchicci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
3: Salsa di pomodoro, rosso Gargano, gusto al basilico, arrabbiata o verdure, 690 ml, 4,99. Citerio Speck affettato, 28,99 al chilo. Burattina Murgella, 100 grammi, 4,99.
2: Centro Alimentare Berchicci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a Saint-Léonard.
4: Seguici online su cfmb.ca.

prima sveglia è con Italianissimo, le più belle canzoni di sempre con Roberto Rantucci. Ma a buttarvi giù dal letto ci pensano Silvio Orvieto e Ivan Ristelli con Il Risveglio, tanto buon umore e informazione. Ci sono io, alle mattine con Vittoria Zorfini. Scopriamo insieme le novità del momento e poi vi porto con me agli eventi.

Accompagnarvi a casa invece ci pensa lei, Ivana Bombardieri, con il suo buon pomeriggio. 3 ore di musica e interviste per tenervi sempre aggiornati durante il vostro rientro a casa. Se FMB 1280, sempre con te, anche in podcast.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: CFMB. Le balene volare, non so se voi le vedete oppure no, sicuramente Gianna e la sua amata sì. Intanto spostiamoci ai consigli su come addormentarvi, ragazzi. È qua il vero nodo della situazione. 6 minuti di lettura, bastano solo 6 minuti di lettura. Io secondo me, non so se ci arrivo, forse mi addormento prima se leggo la sera e sono stanca. Comunque 6 minuti di lettura riducono lo stress del 68%, cioè quindi meglio di tutto il resto c'è la lettura. Solo quella proprio fa sì intanto di bloccare quei pensieri a circuito che vanno in loop, che ci rendono ansiosi, e poi attiva una simulazione interna, e cioè il cervello accende le aree sensoriali e motorie vivendo la storia come reale, e poi riduce lo stress, che è forse il problema per cui non riusciamo ad addormentarci o facciamo fatica a prendere sonno, oltre ovviamente alla nostra convivenza con i telefoni. Quindi cosa leggere? Ragazzi, ci sono un sacco di uscite in questo periodo dell'anno. A settembre intanto c'è ovviamente Aldo Cazzullo che ne sforna uno all'anno, Quando l'Italia rinacque, il nostro rinascimento. Se siete in vena di saggi, questo potrebbe fare al caso vostro. E in questo caso ovviamente Cazzullo si dedica a un'epoca in cui l'Italia vide una fioritura senza precedenti in tutti i campi del sapere umano. Vabbè, ma non è la prima volta che fa operazioni di questo genere, ha cambiato solo periodo storico. E poi c'è lei, direttamente da Modena, Felicia Kingsley. No, non sto scherzando, è lo pseudonimo, lei di Modena, la adoriamo tantissimo e auguriamo il meglio. Come sempre lei ci propone quelli che una volta venivano chiamati romanzi rosa, ma secondo me ormai oggi sono diventati un genere amatissimo. Il titolo è First Lady per caso, se volete sentirvi come la protagonista, ragazzi, questo è il libro che fa per voi. Lei del resto è la regina del romance, questo è il nuovo termine per quelli che una volta erano romanzi rosa ma sono più elaborati adesso. Insomma, ci porta negli Stati Uniti, del resto gli italiani sono tanto affascinati dagli Stati Uniti, e quindi si va lì. C'è un cognome storico, un sorriso da copertina, una dinastia repubblicana alle spalle che punta dritto alla Casa Bianca, ma c'è un problema: il partito è in macerie e Nate è l'unico candidato rimasto a raccogliere i cocci di una sconfitta annunciata. E vabbè, poi c'è la protagonista, ovviamente, lei invece segno opposto, deputata democratica che per anni ha fatto di Nate il bersaglio preferito dei suoi attacchi, ma il destino ha un crudele senso dell'umorismo. Tradita dai suoi stessi alleati, Nicole si ritrova all'improvviso fuori dai giochi, quando un equivoco, e qui c'è sempre l'equivoco, trasforma i loro scontri a Capitol Hill in un infuocato gossip su una storia segreta. Non vi dico altro, First Lady per caso, non mi pagano, ve lo segnalo perché lei intanto è italiana, ha avuto un grande successo, evidentemente se lo merita, e poi perché ogni tanto ci serve un po' di leggerezza, ci serve proprio staccare la spina. Io di solito lo faccio con alcuni libri di cucina, ma alle volte anche ho bisogno di qualche storia così che mi porti lontano e soprattutto che mi alleggerisca la giornata. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, voi ovviamente restate con noi.
2: Guidate sicuri con 4 ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di settembre. La Audi Q3 2026 TFSI 4. Locazione a partire da 3,98% fino a 48 mesi. Pagamento ogni 2 settimane di $228. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
3: Sono Marc Tanguay. Voglio continuare a far crescere Rivière des Prairies per tutti noi. Le mie priorità sono chiare: sanità, sicurezza e trasporti pubblici migliori. Per il voto anticipato il 27 o 28 settembre, conto su di voi per andare a votare. Alla Fontaine, votate Marc Tanguay. Votate per il Partito Liberale del Quebec.
4: Autorizzato da Giulia Sollecito, agente ufficiale di Marc Tanguay.

Tex-Mex, Mina, Ivano, Fossati in questo buon pomeriggio con voi fino alle 18 e sono già le 17.45, quindi questo vuol dire che siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora. Siamo passati dall'autre hémisphère a Corps Météor, quindi restiamo sempre in un mondo fatto di galassie, di meteore, cuori meteore. Léa Jarry ci ha raccontato fondamentalmente quelle connessioni che possono essere contemporaneamente fortissime, ma allo stesso tempo davvero fragili. Quegli incontri in realtà di cui forse parlavano proprio i Pooh nel brano Destini, in realtà è tutta una puntata super super connessa. Insomma, si tratta di una metafora della meteora e funziona quindi molto bene. Una luce che attraversa il cielo, brilla intensamente e forse dura poco, comunque il giusto per in qualche modo abbagliarci. Lei è una cantante canadese che si sposta tra il country e il pop degli anni 80 e anche lei quebecchese. A 17 anni si trasferisce a Montreal per studiare musica e comincia professionalmente come cantante e corista, come in tanti, e prima di affermarsi con il suo progetto personale ha infatti lavorato anche come corista per Gregory Charles e per programmi televisivi e musical. Insomma, devo dire che si è data davvero tanto da fare e ha avuto anche anche delle belle occasioni, perché diciamocelo, ci vuole anche fortuna nella vita. È stata anche riconosciuta per un premio importantissimo, Socana, Gala Country nel 2020. Noi le auguriamo ovviamente il meglio, ma soprattutto ce l'andiamo ad ascoltare, Léa Jarry, Corps Météor.

0: Grazie davvero per essere stati con noi, grazie Sonia Benedetto, grazie a tutti voi per l'ascolto. Le trasmissioni in lingua italiana terminano qui, ma non vi preoccupate, tornano domani mattina, prima con Roberto Rantucci, poi con Silvio Orvieto e Valle Restelli. Mezz'ora insieme, Caffè Scorretto, Vittoria Zorfini, Silvio Orvieto e poi le mattine con Vittoria fino alle 13. Noi ci salutiamo con Ma quale idea, Pino D'Angiò, Bunker, un saluto da Vittoria Zorfini. Ciao!
1: L'ho beccata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi

Balla. Balla. Che idea, che idea, che idea.

0: ਚਟਪਟੀਆਂ
1: ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ।